0: dimenticare.
1: Radio Puglia.
2: Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

forte su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

0: Radio Puglia.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.
2: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto.

non ti limiti più. Ad essere distanti siamo istio, accumular pensieri è una slavina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio, lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena, affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena, la rabbia ci avvelena, chiediti se ne valga la pena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

tempo, certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Picerno in provincia di Potenza. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attiva una riduzione di carreggiata di 250 metri circa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Manca di Sopra e San Severino Lucano in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. ANAS ricorda: la strada non è una posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

0: siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: A Radio Puglia sono le 6 e 32 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Mercoledì 22 luglio 2026, 203° giorno dall'inizio dell'anno.
4: Siamo sotto il segno del Cancro. La chiesa ricorda Santa Maddalena.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Maddalena. Il nome ha origine greca o ebraica e significa donna nativa di Magdala. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il viola e la pietra associata è l'ametista.
5: Accadde oggi.
3: Il 22 luglio del 2011, un'autobomba esplode nel centro di Oslo, in Norvegia, a poca distanza dagli uffici del primo ministro, provocando 8 morti. Inoltre, due ore dopo, nell'isola di Utøya, 69 persone morirono in una sparatoria. Unico autore delle stragi sarà riconosciuto il terrorista e

0: estremista di destra, Andrés Breivik. Riconosciuto sano di mente, il 24 agosto seguente Breivik fu condannato a 21 anni di carcere, pena massima per l'ordinamento norvegese, prorogabili di altri 5 per un numero indefinito di volte qualora, appena scontata, fosse ancora ritenuto socialmente pericoloso.
1: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 22 luglio ricordiamo William Dafoe, Carmine Nunziata, Nina Morich.
1: Le frasi del cinema.
0: Un uomo non vale per quello che è, ma per quello che potrebbe essere. Dal film Maccheroni.
1: Proverbio del giorno.
2: Abbi cura di affidarlo a un pastore. Proverbio del Ruanda.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è mercoledì 22 luglio 2026. Pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Se volete conquistare o riconquistare l'amato bene, dovrete darvi da fare senza il suo aiuto. Nel lavoro le idee non vi mancano, dovete soltanto cominciare a metterle in pratica. Toro, nel lavoro la settimana sarà un po' più difficile del previsto, ma ecco che le stelle verranno a darvi manforte. Forse non riuscirete a fare tutto da soli. Pazienza, potete sempre chiedere una mano a un collega. Gemelli, la vostra mente vivace ritrova il carburante necessario e il vostro sprint torna a essere competitivo. Lasciate da parte ogni negatività e pensate ora solo al relax e al sano divertimento. Ci vuole proprio. Cancro, non sarà così facile organizzare il vostro compleanno e dovrete sforzarvi parecchio per sistemare ogni cosa. Avreste bisogno di una spalla su cui appoggiarvi. Leone, la grinta sarà un po' rallentata dalle stelle. Non prendete la salita di petto se non volete fare una brutta figura davanti a tutti. Strano, ma il capo vi coglie con la testa tra le nuvole e anche a voi tocca una bella lavata di capo. Vergine, in questo periodo avete una marcia in più grazie alle stelle. Qualche sogno nel cassetto finalmente si realizzerà. Vi prodigate per aiutare qualcuno in difficoltà? La gioia che ne proverete sarà una bella ricompensa. Bilancia, riuscite in un baleno a recuperare il tempo perduto e a riguadagnare le prime posizioni. Sapete come esporre i vostri progetti, che a tutti già sembrano vincenti, perciò non dormiteci sopra. Scorpione, mitigate il nervosismo scatenato da un lieve contrattempo e utilizzate piuttosto le vostre energie in maniera positiva. Recriminare non serve. Nessuno è perfetto e perdonare in fondo non è poi così difficile. Sagittario, occhio ai sentimenti. Probabilmente le avventure non vi interesseranno così tanto, ma penserete piuttosto al concreto. L'idealismo e il romanticismo non sono da mettere da parte, tuttavia adesso forse non vi bastano più. Capricorno, cercate stabilità in campo affettivo, ma non solo. Siete dei veri perfezionisti anche nel lavoro, perciò vi si apriranno ben presto nuove possibilità. La concentrazione è molto importante. Non ascoltate qualcuno che forse vorrebbe mandarvi fuori pista. Acquario, in questo momento sentimenti ed emozioni saranno molto importanti per la vostra crescita personale, ma esprimerli bene non è sempre facile. Giocate a carte scoperte, soprattutto con il partner. Pesci, un'amicizia nata per caso potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di più serio, a patto però che voi vi sentiate pronti per una nuova storia. Non state solo a contare i difetti, ma ammirate anche i pregi di una persona. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi giorni alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.
4: Radio Puglia, meteo.
5: Buona giornata agli amici di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì tra Puglia e Basilicata nel complesso variabile, con nubi alternate a schiarite, il tutto in un contesto climatico che sarà caldo ed estivo, ma con valori che tenderanno a diminuire, saranno compresi tra i 28 e i 33 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Picerno in provincia di Potenza. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attiva una riduzione di carreggiata di 250 metri circa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Manca di Sopra e San Severino Lucano in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. ANAS ricorda: la strada non è una posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
1: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 14 1470.

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 2 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Buona giornata agli amici di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
3: Ci attende una giornata di mercoledì tra Puglia e Basilicata nel complesso variabile, con nubi alternate a schiarite. Il tutto in un contesto climatico che sarà caldo ed estivo, ma con valori che tenderanno a diminuire. Saranno compresi tra i 28 e i 33 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
0: Radio Puglia.

0: sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
1: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
0: Ah, impossibile.
1: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: sarà per me.
1: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: Sabato 25 luglio a Villa Maria a Castellana Grotte, serata pugliese tra stand enogastronomici e live music con Antonio Di Bagno. Tre consumazioni food con vino e bibite a 35 euro. Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 25 luglio, serata di tipicità pugliesi con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.

0: seguirà.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
2: A Radio Puglia sono le ore 7 e 33 minuti.
3: L'almanacco del giorno.
4: Mercoledì 22 luglio 2026, 203° giorno dall'inizio dell'anno.
5: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda Santa Maddalena.

0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Maddalena. Il nome ha origine greca o ebraica e significa donna nativa di Magdala. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il viola e la pietra associata è l'ametista. Accadde oggi. Il 22 luglio del 2011 un'autobomba esplode nel centro di Oslo, in Norvegia, a poca distanza dagli uffici del primo ministro, provocando 8 morti. Inoltre, due ore dopo, nell'isola di Utøya, 69 persone morirono in una sparatoria. Unico autore delle stragi sarà riconosciuto il terrorista estremista di destra Andrés Breivik. Riconosciuto sano di mente, il 24 agosto seguente Breivik fu condannato a 21 anni di carcere, pena massima per l'ordinamento norvegese, prorogabili di altri 5 per un numero indefinito di volte qualora, pena scontata, fosse ancora ritenuto socialmente pericoloso.
1: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 22 luglio ricordiamo William Dafoe, Carmine Nunziata, Nina Morić.
1: Le frasi del cinema.
0: Un uomo non vale per quello che è, ma per quello che potrebbe essere. Dal film Maccheroni.
1: Proverbio del giorno.
2: Abbi cura di affidarlo a un pastore. Proverbio del Ruanda.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è mercoledì 22 luglio 2026. Pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Se volete conquistare o riconquistare l'amato bene, dovrete darvi da fare senza il suo aiuto. Nel lavoro le idee non vi mancano, dovete soltanto cominciare a metterle in pratica. Toro, nel lavoro la settimana sarà un po' più difficile del previsto, ma ecco che le stelle verranno a darvi manforte. Forse non riuscirete a fare tutto da soli. Pazienza, potete sempre chiedere una mano a un collega. Gemelli, la vostra mente vivace ritrova il carburante necessario e il vostro sprint torna a essere competitivo. Lasciate da parte ogni negatività e pensate ora solo al relax e al sano divertimento. Ci vuole proprio. Cancro, non sarà così facile organizzare il vostro compleanno e dovrete sforzarvi parecchio per sistemare ogni cosa. Avreste bisogno di una spalla su cui appoggiarvi. Leone, la grinta sarà un po' rallentata dalle stelle. Non prendete la salita di petto se non volete fare una brutta figura davanti a tutti. Strano, ma il capo vi coglie con la testa tra le nuvole e anche a voi tocca una bella lavata di capo. Vergine, in questo periodo avete una marcia in più grazie alle stelle. Qualche sogno nel cassetto finalmente si realizzerà. Vi prodigate per aiutare qualcuno in difficoltà? La gioia che ne proverete sarà una bella ricompensa. Bilancia, riuscite in un balino a recuperare il tempo perduto e a riguadagnare le prime posizioni. Sapete come esporre i vostri progetti, che a tutti già sembrano vincenti, perciò non dormiteci sopra. Scorpione, mitigate il nervosismo scatenato da un lieve contrattempo e utilizzate piuttosto le vostre energie in maniera positiva. Recriminare non serve. Nessuno è perfetto e perdonare in fondo non è poi così difficile. Sagittario, occhio ai sentimenti. Probabilmente le avventure non vi interesseranno così tanto, ma penserete piuttosto al concreto. L'idealismo e il romanticismo non sono da mettere da parte, tuttavia adesso forse non vi bastano più. Capricorno, cercate stabilità in campo affettivo, ma non solo. Siete dei veri perfezionisti anche nel lavoro, perciò vi si apriranno ben presto nuove possibilità. La concentrazione è molto importante. Non ascoltate qualcuno che forse vorrebbe mandarvi fuori pista. Acquario, in questo momento sentimenti ed emozioni saranno molto importanti per la vostra crescita personale, ma esprimerli bene non è sempre facile. Giocate a carte scoperte, soprattutto con il partner. Pesci, un'amicizia nata per caso potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di più serio, a patto però che voi vi sentiate pronti per una nuova storia. Non state solo a contare i difetti, ma ammirate anche i pregi di una persona. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi giorni alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti!

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

mi stringi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso, quello rosso sopra il davanzale.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
9: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
8: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
9: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
8: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
9: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
8: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
9: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: pietra per me. Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
1: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
0: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
0: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
0: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi

0: panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto

Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa. Alle 20, The Soul Quintet Live Band. E alle 23, spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia, in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.

0: L'almanacco del giorno.
1: Mercoledì 22 luglio 2026, 203° giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda Santa Maddalena.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Maddalena. Il nome ha origine greca o ebraica e significa donna nativa di Magdala. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il viola e la pietra associata è l'ametista.
0: Accadde oggi.
1: Il 22 luglio del 2011, un'autobomba esplode nel centro di Oslo, in Norvegia, a poca distanza dagli uffici del primo ministro, provocando 8 morti. Inoltre, 2 ore dopo, nell'isola di Utøya, 69 persone morirono in una sparatoria. Unico autore delle stragi sarà riconosciuto il terrorista estremista di destra Andrés Breivik. Riconosciuto sano di mente, il 24 agosto seguente Breivik fu condannato a 21 anni di carcere, pena massima per l'ordinamento norvegese, prorogabili di altri 5 per un numero indefinito di volte qualora, pena scontata, fosse ancora ritenuto socialmente pericoloso.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 22 luglio ricordiamo William Dafoe, Carmine Nunziata, Nina Morić.
0: Le frasi del cinema.
1: Un uomo non vale per quello che è, ma per quello che potrebbe essere. Dal film Maccheroni.
0: Proverbio del giorno.
2: Abbi cura di affidarlo a un pastore. Proverbio del Ruanda.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è mercoledì 22 luglio 2026. Pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Se volete conquistare o riconquistare l'amato bene, dovrete darvi da fare senza il suo aiuto. Nel lavoro le idee non vi mancano, dovete soltanto cominciare a metterle in pratica. Toro, nel lavoro la settimana

Sarà un po' più difficile del previsto, ma ecco che le stelle verranno a darvi manforte. Forse non riuscirete a fare tutto da soli. Pazienza, potete sempre chiedere una mano a un collega. Gemelli, la vostra mente vivace ritrova il carburante necessario e il vostro sprint torna a essere competitivo. Lasciate da parte ogni negatività e pensate ora solo al relax e al sano divertimento. Ci vuole proprio. Cancro, non sarà così facile organizzare il vostro compleanno e dovrete sforzarvi parecchio per sistemare ogni cosa. Avreste bisogno di una spalla su cui appoggiarvi. Leone, la grinta sarà un po' rallentata dalle stelle. Non prendete la salita di petto se non volete fare una brutta figura davanti a tutti. Strano, ma il capo vi coglie con la testa tra le nuvole e anche a voi tocca una bella lavata di capo. Vergine, in questo periodo avete una marcia in più grazie alle stelle. Qualche sogno nel cassetto finalmente si realizzerà. Vi prodigate per aiutare qualcuno in difficoltà? La gioia che ne proverete sarà una bella ricompensa. Bilancia, riuscite in un balino a recuperare il tempo perduto e a riguadagnare le prime posizioni. Sapete come esporre i vostri progetti, che a tutti già sembrano vincenti, perciò non dormiteci sopra. Scorpione, mitigate il nervosismo scatenato da un lieve contrattempo e utilizzate piuttosto le vostre energie in maniera positiva. Recriminare non serve. Nessuno è perfetto e perdonare in fondo non è poi così difficile. Sagittario, occhio ai sentimenti. Probabilmente le avventure non vi interesseranno così tanto, ma penserete piuttosto al concreto. L'idealismo e il romanticismo non sono da mettere da parte, tuttavia adesso forse non vi bastano più. Capricorno, cercate stabilità in campo affettivo, ma non solo. Siete dei veri perfezionisti anche nel lavoro, perciò vi si apriranno ben presto nuove possibilità. La concentrazione è molto importante. Non ascoltate qualcuno che forse vorrebbe mandarvi fuori pista. Acquario, in questo momento sentimenti ed emozioni saranno molto importanti per la vostra crescita personale, ma esprimerli bene non è sempre facile. Giocate a carte scoperte, soprattutto con il partner. Pesci, un'amicizia nata per caso potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di più serio, a patto però che voi vi sentiate pronti per una nuova storia. Non state solo a contare i difetti, ma ammirate anche i pregi di una persona. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi giorni alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti!

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Una sola azienda? Tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
9: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide Wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
10: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
11: Noi siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.

0: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
9: Radio Puglia News.
10: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Ancora una tragedia sul lavoro: un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al Tempio Voltiano. La ragazzina, di origine marocchina, si trovava in Italia con i genitori per una vacanza ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Ha riaperto a Grinzane Cavour, nel Cuneese, la gioielleria di Mario Ruggero, ora in carcere, abbollata a seguito della condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. A riaprire il negozio la moglie e una delle quattro figlie. Il Far West è fuori, non quel che è successo qua, ha detto la donna. Intanto parla l'Associazione Nazionale Magistrati. Clima pesante dopo la sentenza sul caso Ruggero. Ai magistrati sono arrivate minacce e insulti solo per aver applicato la legge dello Stato. La crisi in Medio Oriente, undicesima notte di fila di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Teheran colpisce ancora basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata, a patto che Teheran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone. Alta tensione anche in Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinata allo stoccaggio di merci per Kiev. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa TASS, che segue le forze armate russe. Colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune. Infine lo sport calcio, resta ancora viva l'ipotesi Pep Guardiola, nuovo commissario tecnico della Nazionale. Dopo l'incontro con Maldini e Leonardo è attesa la risposta dell'ex allenatore del City sul progetto Italia. Intanto l'endorsement del presidente FGC Malagò: credo sia importante tenere caldo il dialogo con Guardiola, ha detto. Ci sono aspetti finanziari e budget, ma per lui si possono fare delle eccezioni. Ed è tutto, a più tardi.
9: Radio Puglia. Meteo.
11: Buona giornata agli amici di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì tra Puglia e Basilicata nel complesso variabile, con nubi alternate a schiarite, il tutto in un contesto climatico che sarà caldo ed estivo, ma con valori che tenderanno a diminuire, saranno compresi tra i 28 e i 33 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.

0: professionalità per un sicuro successo commerciale. Che radio, Radio Puglia!
1: Che forza, Radio Puglia!
2: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

Buongiorno, 6 minuti alle 9. Questi sono i ricordi del cuore. Anche i ricordi dei tempi passati, quando eravate giovincelli e più belli. Adesso siete ancora belli, diciamo la verità. E alle 9.30 ci sarà Spazio Mattina

0: Buongiorno Maurizio, una dedica a sta Ciolla, voleva la canzone.
1: Maurizio, buongiorno, un grande saluto dall'Alter Discount di Via Olbia. Ci teniamo a fare gli auguri a signor Gaetano per i suoi 40 anni. Auguri Gaetano.
2: Buongiorno, un saluto a Stefano Bianco da Bari e Paolo Petrella da Napoli. Bacione a tutti.
3: Di Puglia, buongiorno, è la prima volta che vi chiamo per quanto riguarda un compleanno, ovviamente è il compleanno di mia moglie,

0: Buongiorno a tutti amici di Radio Puglia, Stefano D'Agrumo, volevo fare un saluto particolare a Rocco e a Giuseppe, sto arrivando a lavoro, ragazzi.
1: Buongiorno, un saluto a Stefano Bianco da Bari e Paolo Petrella da Napoli, un bacione a tutti.
0: Arrivo, di ritardo ma ci sto.
2: Buongiorno Maurizio, dobbiamo fare una dedica, un buongiorno a Peppino Speciale che lavora alla Bauer, il re della meccanica. Niente, una radio speciale e Peppe, cosa devi dire?
3: Tanti saluti, buongiorno
2: a tutti. Un bacio a tutte le donne.
3: Un bacio a tutte le donne.
2: Avanti tutto, Maurizio.
4: Buongiorno Radio Puglia, da sud Rimenta, Bari.
5: Mi chiamavano Giovanni Cacchitarra, zun zun zun zun zun zun.
4: Buongiorno Radio Puglia, da sud Rimenta, Bari.
6: Buongiorno Radio Puglia, vorrei dire a Johnny il tagliatore di tagliare la mortadella, bella, sottile sottile, col pistacchio, vattino, ma ce l'hai. Buongiorno Radio Puglia, vorrei dire a Johnny il tagliatore di tagliare la mortadella, bella, sottile sottile, col pistacchio, vattino, ma ce l'hai.
4: Buongiorno Radio Puglia, da sud Rimenta, Bari.
7: E vorrei salutare anche Nico da Stoccarda. Buongiorno Maurizio, Angelo da Delca, vorrei salutare l'amico Augusto del Bar Belvedere di Carbonar Mezzalè.
8: Radio Puglia

Si sente il ritmo che batte a prima mattina. Bella giornata oggi, freschetta. Siamo intorno ai 26-27. Si viaggia bene, diciamo la verità. Ci siamo salvati dalla grandine, almeno per oggi.

0: Buongiorno Radio Puglia, volevo dire al mio collega Maifir Radoston.
1: Buongiorno Maurizio, volevo salutare Giovanni Seguita, un abbraccio.
0: Buongiorno Radio Puglia, volevo dire al mio collega Maifir Radoston.
1: Buongiorno Maurizio, volevo salutare Giovanni Seguita,

E un saluto a tutti voi da Modugno, dalla Ferro Sud. Buongiorno Maurizio, Angelo di Adelphia, vorrei salutare l'amico Augusto del Bar Belvedere di Carbonara Mezzalè.

0: Radio Puglia.
1: Purtroppo la situazione peggiora sempre. Purtroppo la situazione peggiora sempre.

0: La mia figlia che ieri sera dopo tanto tempo abbiamo cenato, o meglio passato una serata insieme. Grazie.
1: E mo con Radio Puglia
2: si vola.
3: Buongiorno Radio Puglia, vorrei salutare mio zio Giacomino il Zippetto e Petrosino la mia stellina, sempre il Zippetto.

0: si vola.
1: Ballate che è più bellissimo.
2: Radio Puglia, Radio Puglia.
1: Voglio

0: Voglio su Metro Beat da musica buona. Sto cambiando, sto cambiando. Miss musica che mi va sbagliò,
1: Basta, ci hanno fatto dei teatri.
2: Dipende dalla musica se vuoi tu.
3: Mi hai fatto emozionare,
4: Ah, tutto ok?

0: Buongiorno Radio Puglia, buongiorno MSG TK. Bravo. Io volevo salutare a Franchino da Paolo del Colle, Franchino Mucciaccio, che oggi dalla Frap ha spruvato, ha spruvato la Frap.
1: Buongiorno Radio Puglia, testo Zandonella, sentite di nuovo l'orario, vi deve fare il sederino a scarpa.

0: É isso aí, galera. Esse é um novo hit do João.
1: Buongiorno Radio Puglia, un saluto speciale a Danila. Buona giornata a tutti.
2: Buongiorno Radio Puglia, buongiorno Maurizio. Stamattina come mangiare, stiamo tutti a bomba. La gabbia non si capisce.

0: dalla porta. Buongiorno Giulia.
1: Ma buongiorno a voi, sì. Buongiorno a voi. Che bella mattinata fresca.
0: Si è messa al balcone della radio stamattina, Giulietta.
1: Come?
0: Si è messa al balcone della radio, Giulietta.
1: Al balcone, al balcone.
0: L'ingresso si paga solo un euro oggi qui.
1: Non siamo a Verona, siamo a Castellana Grotta.
0: Un euro ci basta, dai.
1: Sì, ci basta.
0: Ci sono stati già 100 clienti. 100 euro l'abbiamo fatto stamattina.
1: Solo per averlo detto, quindi immagina. Vabbè.
0: Va bene, allora tra poco, dopo l'almanacco e l'oroscopo, ci siamo noi.
2: Com'è romantica la pioggia?
3: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
4: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
5: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
6: www.tecnoresinesrl.it.
7: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
9: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e

0: Argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: L'almanacco del giorno.
4: Mercoledì 22 luglio 2026, 203° giorno dall'inizio dell'anno.
5: Siamo sotto il segno del Cancro. La chiesa ricorda Santa Maddalena.
6: L'onomastico.
4: Oggi è l'onomastico di Maddalena. Il nome ha origine greca o ebraica e significa donna nativa di Magdala. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il viola e la pietra associata è l'ametista.
6: Accadde oggi.
4: Il 22 luglio del 2011, un'autobomba esplode nel centro di Oslo, in Norvegia, a poca distanza dagli uffici del primo ministro, provocando 8 morti. Inoltre, due ore dopo, nell'isola di Utøya, 69 persone morirono in una sparatoria. Unico autore delle stragi sarà riconosciuto il terrorista estremista di destra Andrés Breivik. Riconosciuto sano di mente, il 24 agosto seguente Breivik fu condannato a 21 anni di carcere, pena massima per l'ordinamento norvegese, prorogabili di altri 5 per un numero indefinito di volte qualora, appena scontata, fosse ancora ritenuto socialmente pericoloso.
6: Chi è nato oggi?
5: Tra i personaggi famosi nati il 22 luglio ricordiamo William Dafoe, Carmine Nunziata, Nina Moric.
6: Le frasi del cinema.
4: Un uomo non vale per quello che è, ma per quello che potrebbe essere. Dal film Maccheroni.
6: Proverbio del giorno.
5: Abbi cura di affidarlo a un pastore. Proverbio del Ruanda.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
7: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è mercoledì 22 luglio 2026. Pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Se volete conquistare o riconquistare l'amato bene, dovrete darvi da fare senza il suo aiuto. Nel lavoro le idee non vi mancano, dovete soltanto cominciare a metterle in pratica. Toro, nel lavoro la settimana sarà un po' più difficile del previsto, ma ecco che le stelle verranno a darvi manforte. Forse non riuscirete a fare tutto da soli. Pazienza, potete sempre chiedere una mano a un collega. Gemelli, la vostra mente vivace ritrova il carburante necessario e il vostro sprint torna a essere competitivo. Lasciate da parte ogni negatività e pensate ora solo al relax e al sano divertimento. Ci vuole proprio. Cancro, non sarà così facile organizzare il vostro compleanno e dovrete sforzarvi parecchio per sistemare ogni cosa. Avreste bisogno di una spalla su cui appoggiarvi. Leone, la grinta sarà un po' rallentata dalle stelle. Non prendete la salita di petto se non volete fare una brutta figura davanti a tutti. Strano, ma il capo vi coglie con la testa tra le nuvole e anche a voi tocca una bella lavata di capo. Vergine, in questo periodo avete una marcia in più grazie alle stelle. Qualche sogno nel cassetto finalmente si realizzerà. Vi prodigate per aiutare qualcuno in difficoltà? La gioia che ne proverete sarà una bella ricompensa. Bilancia, riuscite in un balino a recuperare il tempo perduto e a riguadagnare le prime posizioni. Sapete come esporre i vostri progetti, che a tutti già sembrano vincenti, perciò non dormiteci sopra. Scorpione, mitigate il nervosismo scatenato da un lieve contrattempo e utilizzate piuttosto le vostre energie in maniera positiva. Recriminare non serve. Nessuno è perfetto e perdonare in fondo non è poi così difficile. Sagittario, occhio ai sentimenti. Probabilmente le avventure non vi interesseranno così tanto, ma penserete piuttosto al concreto. L'idealismo e il romanticismo non sono da mettere da parte, tuttavia adesso forse non vi bastano più. Capricorno, cercate stabilità in campo affettivo, ma non solo. Siete dei veri perfezionisti anche nel lavoro, perciò vi si apriranno ben presto nuove possibilità. La concentrazione è molto importante. Non ascoltate qualcuno che forse vorrebbe mandarvi fuori pista. Acquario, in questo momento sentimenti ed emozioni saranno molto importanti per la vostra crescita personale, ma esprimerli bene non è sempre facile. Giocate a carte scoperte, soprattutto con il partner.
8: pesci, un'amicizia nata per caso potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di più serio, a patto però che voi vi sentiate pronti per una nuova storia. Non state solo a contare i difetti, ma ammirate anche i pregi di una persona. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi giorni alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.
9: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da €199 al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.214. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito €18.497. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani. Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
10: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
10: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
11: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19:30, Santa Messa e alle 20:30 i Cipurriti in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
12: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
13: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
14: Buongiorno, Radio Puglia, volevo dire l'amico Donato, avete addosso!
15: Ma che bello questa diretta insieme a voi oggi, fino alle 12:30 con Giulia e Maurizio.
16: C'ho la voce un po' imbrogata stamattina perché mia moglie non mi ha fatto dormire.
15: Ecco, vede.
16: Ha detto che sentiva freddo, aveva bisogno di calor. Tutto sto caldo adesso, sto calor, boh, non lo so.
15: Beh, finalmente
16: non
15: siamo
16: ho capito
15: stati...
16: che tipo di calore volete.
15: No, non lo so, però sai cos'è?
16: A buon intenditore,
15: vedi?
16: Come dice il proverbio?
15: Ti sei risposto da solo. Poche parole.
16: Poche parole a buon intenditore.

0: Carmencita, me ha fatto male la testa. Ma che radio era?
1: Pedro, era Radio Puglia.

0: vorrei salutare il mio amico San Germano Francesco, il mio collega, un grande amico.
1: Buongiorno Maurizio, Pesce Cal.
2: Buongiorno Radio Puglia, voglio dire a Michele Conca che prima del...
3: Buongiorno Maurizio, buongiorno, un saluto a tutti gli operatori della CIA di Martina Franca, CIA
2: Per una muoveta,
3: forza!
2: Andarsene in ferie, deve pagare il canzo. Buongiorno Radio Puglia, voglio dire a Michela e Conca che prima di andarsene in ferie deve pagare il canzo.
4: Stamattina ha messaggiato una signora e cantava zoom zoom zoom zoom zoom
5: zoom zoom zoom, zoom, zoom, zoom stava zoom, facendo zoom, quattro salti.
4: Era
5: allora
4: 1900 no questo l'hanno messo nel 2010 ma non è nel 2010
5: infatti
4: questo è anni 80 se non prima.

0: Radio Pu, buongiorno.
1: Un caro saluto a tutti. Noi siamo qui, Torre di Cicillo, io e Paolo. Guardiamo il nostro prodotto, ma in campagna non gira nessuno. Boh.
2: Buongiorno Radio Puglia, Nico da Stoccarda. Vorrei ricambiare saluto ad Angelo di Adelfia. Buongiorno Giolè.
3: Oh Mauri, sempre Silvio. Oggi terrazzo 29 gradi e vai che si vola.
4: Mo, si chiama, uccide lo sa.

0: Sì, oggi sto combattendo, ma ce la faremo, ce la faremo, ce la faremo. E sì, ci stiamo litigando per il filo della cuffia.
1: Saluta.
0: Dai, dai, cominciamo subito allora con i saluti. Leila che ci manda un buongiorno e anche Fabio da Modugno.

0: sembra per me.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Sabato 25 luglio a Villa Maria a Castellana Grotte, serata pugliese tra stand enogastronomici e live music con Antonio Di Bagno. Tre consumazioni food con vino e bibite a 35 euro. Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 25 luglio, serata di tipicità pugliesi con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
8: Io pistacchio caffè e doppia panna.
9: Per me soia naturale e doppia panna.
10: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
11: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
12: Radio Puglia.
13: Siamo ritornati in diretta, ancora buongiorno a tutti. C'è stata una tempesta.
14: Avete messo i sassi dentro le tasche, le pietre. Ieri, a quanto pare, addirittura raffiche di vento, caro Maurizio, a 100 km orari. 100 km orari. Cioè, neanche la mia panda, capito?
13: Tea, che era a Vieste, si è trovata in una tempesta, si è salvata in tempo in tempo rifugiandosi in un monastero.
14: Beh, abbiamo visto volare di tutto, ombrelloni, sedie, qualsiasi cosa, anche insomma fioriere. Ieri è stato davvero molto pericoloso, ma voi dove eravate? Qui c'è stato un fuggi-fuggi generale, insomma, dalle spiagge alle città. Dove eravate ieri durante questa tempesta di sabbia? Improvvisamente è diventato tutto rosso, si è riempito insomma di polvere, e chissà nei prossimi giorni. Infatti c'è anche una allerta meteo per i prossimi giorni, perché ci sarà ancora molto molto vento. Però dai Maurizio, almeno stiamo freschi, giusto? Ecco perché tua moglie prima si è lamentata.
13: Sì, volevo un po' di calore.
14: Vedi.

0: Buongiorno Radio Apulia, un saluto da Bari, da Antonio Michele. 1, 2, 3, chi l'ha da me? 5, 6, 7, Madonna me l'hai detto. 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2,
1: 2. Buongiorno Radio Apulia, sono Antonella da Conversano. Oggi è l'anniversario di mio fratello Gianni e mia cognata Rosa. Tanti auguri di buon anniversario, gli voglio dedicare la canzone Per Sempre Sì di Sal da Vinci. Grazie e buona giornata a tutti.

0: Allora stamattina devo dedicare una canzone interamente a te, Giulietta.
1: Grazie.
0: Ecco, beh, vedi, abbiamo
1: che bello,
0: Romeo
1: che bello.
0: E Giulietta.
1: Vedi? Sì,
0: Romeo e Giulietta è un pezzo dei Dire Straits.
1: L'hanno andato...
0: richiesto ieri, andiamo con ritardo, glielo mettiamo oggi.
1: Siamo sempre in tempo, dai.

0: Come viene per qualcuno oggi un po' di musica, cultura? Facciamo gli auguri a Tea, oggi è il suo compleanno.
1: Tanti auguri Tea, buon compleanno.
0: Non diciamo quanti anni, ma...
1: No, non lo diciamo, happy birthday.
0: Auguri, ci sta sicuramente ascoltando da Vieste, dove c'è il libro Possibile, per me impossibile.
1: E io mi unisco a questi auguri di buon compleanno anche per Andrea da parte dei colleghi. E poi ci hanno fatto una richiesta, più tardi vedremo di accontentarla.

0: Da Giallooro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallooro, sempre al tuo servizio.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
0: Da Giallooro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallooro, sempre al tuo servizio.
9: Giallooro!

0: E siamo tornati in diretta, sono le 10:15 in vostra compagnia con Giulia e Maurizio. Buongiorno a tutti, ma quanti bei saluti e quanti bei compleanni oggi, Mauri. Hai visto?
1: Ce ne sono tantissimi.
0: Oh, tutti oggi sono nati.
1: Sei? Va bene, cerchiamo di raggiungerli tutti quanti.
0: Sì, dai, dai, intanto continuiamo con i vostri saluti e le vostre dediche. Antonella, Filippo, Umberto, Roberto da Monopoli, Donato da Noi Cattaro, che dedica anche all'amico Nino una canzone che cercheremo di accontentare più tardi. E poi un saluto alle donne del magazzino Rescina, qui dice muovetevi a fare i cestini, mo sapete voi, Poi dobbiamo salutare ancora, aspetta, che abbiamo un sacco di gente. Nunzia da Monopoli, che dedica una buona giornata al marito Sebastiano. Gino e Carmela invece, che dedicano ad Enzo e a tutta la squadra dell'Acinino di Ciccio una bellissima canzone, che anche questa magari più tardi la mettiamo. Grazie, grazie, continuate a seguirci.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
7: Io pistacchio caffè e doppia panna.
8: Per me soia naturale e doppia panna.
9: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
10: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
11: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Nel convento di Radio Puglia, eccola qui, attraente e rinfrescante, Suor Giulia, la nostra madre natura.
1: Della serie quello che passa in convento, sì.
0: Vabbè, dai. Salutiamo ancora tanta altra gente.
1: Sì, c'è Federica, poi c'è Lucia da Bari che fa gli auguri alla sua mamma Elena. Davvero siete tantissimi stamattina, continuate a stare con noi. 333-166-5757, questo è il nostro numero per interagire nella diretta.
0: E nell'intervallo salutiamo anche gli amici che ci ascoltano da Sicilia. Sogna tutti innamorati stamattina, i catanesi.

0: Cioccolata.
1: Cioccolata.
0: C'è una telefonata per te, speriamo che risponda.
1: Vediamo un po'. Stiamo cominciando a fare i nostri auguri in diretta, vediamo se risponde.
0: Speriamo che non sia la toilette a fare un'interurbana.
1: No, mi sa che...
0: Non può rispondere.
1: Proviamo.

0: risponde.
1: Gli metteremo adesso un segugio alle calcagne, chissà che riusciamo a capire dov'è. Va bene,
0: chissà.
1: Allora se lei vuole ci richiama allo stesso numero, vedrà il numero e ci richiamerà. Facciamo tanti auguri alla mogliettina di
0: Flora. Sì, sì, sì, sì. Di Felice.
1: Auguri ancora.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno Francesco. Sei Francesco?
2: Buongiorno.
0: Sei in diretta su Radio Puglia, non dire parolacce perché oggi è il tuo compleanno.
1: Sei in diretta, Francesco.
2: Io di solito sono molto sboccato, molto
1: meno male. Avete
2: sì. fatto bene.
1: Meno male, meno male, meno male.
2: grazie.
1: Allora,
2: Francesco,
1: tanti auguri, tanti auguri da parte dei tuoi colleghi di magazzino.
2: Veramente, non l'aspettavo.
1: Hai visto?
2: Devo dire, sono degli stronzoni. Noi siamo tanti qui.
0: Si sentiva.
2: Adesso sono usciti i magazzini, mi stanno salutando.
0: Si sentiva
2: non
0: la puzza.
2: Ma
0: si sentiva la puzza.
2: Di che cosa?
0: Degli stronzoni.
1: Ecco.
2: Ah no, pensavo di me.
1: Vabbè, tanti
2: anche voi molto gentili.
1: Tanti auguri, Francesco.
2: Di nuovo grazie a tutti.
1: Ciao, buon compleanno, ciao.
0: Ciao, buona giornata.
3: Radio Puglia.

0: Pronto? Buongiorno, pronto? Sei in diretta su Radio Puglia perché oggi è il tuo compleanno, non chiudere.
1: No, non chiudo.
2: Ciao Marina, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Sei Marina? Abbiamo fatto il numero giusto?
0: E Marina, come ti chiami? Oggi è il tuo compleanno o hanno sbagliato?
1: Sì.
2: Allora, c'è tuo zio che ti vuole un sacco di bene e che ti ha fatto questa sorpresa. Sei contenta?
1: Sì.
2: Sta ridendo.
0: Ha detto che puoi passare dalla casa, sì. Ti deve dare il centone, quello
2: sì,
0: verde.
2: Sì, la busta, la busta.
1: A me?
0: No, sì,
1: aspetto come, questa grande busta allora.
0: Come regalo, puoi passare. Se non te li dà, faccelo sapere. Così
1: va
0: lo
1: bene.
0: Diserediamo da Radio Puglia.
2: Sì, chiama Radio Puglia, tranquilla, va bene?
1: Va bene, va bene.
2: Tanti
1: grazie.
2: Auguri, tanti auguri Marina.
0: Ma stai andando grazie. Al mare? Stai andando al mare?
1: No, sto andando a Gardaland.
0: In viaggio.
2: Grande.
0: Va bene, allora buona vacanza.
2: Ciao Marina.
1: Grazie, buona giornata.
2: Ciao.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
2: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
1: Ah, impossibile.
2: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
7: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-14. 1472.
10: Siamo ritornati in diretta. Nell'intervallo potete ammirare la chiesetta di Barsento. Non sappiamo se appartiene a Noci o a Putignano, comunque.
11: Questo non si è mai capito. Albero bello.
10: Alla chiesetta potete vedere in due pezzi Giulia.
11: Sì. Perché in due pezzi?
10: Ma non ti chiamano Giulietta?
11: Sempre, sempre.
10: Quando eri piccolina?
11: Sempre, da sempre, da sempre.
10: Ah, sempre così ti chiamano Giulietta?
11: Sì, sì, sì. Ma dai. Per via della statura, capito?
10: No, no, ho capito, sto fatto per via della statura. No, perché mica sei bassa?
11: No, 1,50 m, no.
10: No, non è vero, dai.
11: Vabbè. Ho mentito, 1,55.
10: Brava, adesso vedi? Lo stavo dicendo io. Sì, è la misura giusta.
11: Ci sta, ci sta, ci sta. Comunque Monica si è svegliata. La mamma ha detto che l'ha svegliata appositamente per ricevere i nostri auguri di buon compleanno, Monica.
10: Va bene, dai, vediamo.
11: Vabbè, se stai facendo colazione.
10: Dammi il numero, dammi. Dalle in
11: togli,
10: diretta.
11: Togli la diretta. Togli
10: no,
11: la
10: no,
11: diretta.
10: No, l'ultimo me lo dici a mano. Vai col numero, vai.
11: 3. Allora, 379-2752-39...
10: Sì, l'ultimo qual è? Non lo vedo. Aspetta, un 3?
11: A posto, sì. L'abbiamo detto. L'abbiamo detto. Monica, rispondi, se stai facendo colazione.
10: C'ha il cornetto in bocca, non può rispondere.
11: Monica?
12: Pronto?
10: Buongiorno.
11: Pronto, Monica.
10: Monica.
12: Buongiorno.
10: Sono
12: buongiorno.
10: Il monaco del monastero di Castellana Grotte. Come
11: ti
10: stai?
11: Ti abbiamo buttato giù dal letto stamattina. Buon compleanno, Monica, come stai?
12: Grazie mille.
11: Beh, giustamente uno deve carburare, ma si è appena
10: donna,
11: svegliata.
10: È una donna innamorata, ecco perché ti risponde così, perché ieri sera è passata una bella serata.
11: Ma hai una voce giovanissima, Monica, possiamo dire quanti anni compi?
12: 20 anni.
10: E ce l'hai il fidanzato?
11: Bella età.
12: Sì.
10: Ah, vedi, ecco perché.
11: Hai fatto tardi ieri sera, avete aspettato la mezzanotte. Vabbè, vabbè, vabbè.
10: Beh, va bene.
11: Tanti,
10: allora,
11: auguri,
10: tanti auguri da mamma.
11: Anche da parte di Radio Puglia.
12: Grazie mille.
10: Ciao.
11: Ciao.
12: Ciao.
10: Questa la metteva sempre il tuo papà, sta canzone.

0: Bene, dai, la tua seguirà a patei.
1: Buongiorno Maurizio, e anche oggi pensavo ieri faceva la grandine, non ha fatto nulla, Maurizio, mi salve. Mannaggia la miseria, ma che cosa mi ha fatto? Di Cristo ne vuoi mega, no Maurizio? Cristo ne vuoi mega, no?
2: Maurizio, buongiorno, un grande saluto agli amici di Radio Puglia e agli amici dell'Alto e Discount di Via Olbia.
1: Ma ci l'hai, che l'anello e Cristo da quella parte nulla, Maurizio. Che mi ha fatto? Scritto la nota, ma che
3: bella questa cioccolata, Maurizio, buongiorno.

0: Radio Puglia.
1: Buongiorno Maurizio, una domanda, ma quello della braceria del Borgo di Adelphia, Francesco, che fine ha

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
4: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
5: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.

0: fare il guru.
1: Non pensate a male.
0: Buongiorno, buon compleanno.
1: Pronto, Mimmo? Mimmo, ci sei?
2: Sì.
1: Ciao Mimmo, buongiorno, sei in diretta su Radio Puglia. Che bella sorpresa! Buon compleanno, Mimmo.
2: Grazie, grazie mille.
1: Ma io vedo che qua sei circondato da un sacco di donne, eh?
2: È vero.
1: È vero, cioè anche il cane, non so chi
0: ti
1: è Mayra, chi è Mayra?
2: Certo, è il mio cane, sì.
1: Eppure femmina, Mayra.
2: Eppure femmina, sì.
1: Allora, tanti auguri da parte di tua moglie Chiara, le tue figlie Rebecca e Mariarca, dalla pelosetta Mayra e anche dai tuoi generi, che non sono i generi alimentari,
2: grazie.
1: Quelli sono gli altri. Gabriele e Lucas. Senti, qui però mi hanno scritto una dedica, aspetta che te la devo leggere. Mauri, lasciami questa base bella così. Allora, la dedica è questa. Loro dicono: anche se sei un grandissimo rompiballe, vabbè, è così mi hanno scritto, ti vogliamo un bene dell'anima, sei un papà eccezionale e siamo grati per non farci mai mancare nulla. Sei la cosa più bella che ci sia capitata.
0: Qui scappa la lacrima.
1: Cioè, capito? Torniamo
0: in lacrimaio.
1: Capito, Mimmo, quanto sei fortunato.
2: È vero, ma sempre sono fortunato.
0: E chissà quanto ti costano tutte queste donne.
1: La pelosetta di più, dai.
2: È vero.
1: Dal veterinario tutte le volte. Lo so. Vabbè,
2: guarda,
1: Mimmo,
2: che costano più i figli che i figli pelosi.
1: L'ho detto, lo sto dicendo, infatti. Va bene, va bene. Beh, Mimmo, festeggia con tutte le tue donne, mi raccomando.
2: Ok.
1: Un
2: grazie
1: abbraccio.
2: Mille, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ciao.
0: Stiamo celebrando, c'è una telefonata per te.

0: dobbiamo festeggiare anche Sara. Sara, che oggi è il suo compleanno, insieme alle sue amiche, sono di Fasano, sono un bel gruppo di ragazze: Giorgia, Veronica, Daphne e Grazia. Ma che bello, tutte in viaggio, immagino, spero verso mete belle, calde. E poi Anna da Santeramo dobbiamo salutare, Natale da Bitonto, che fa i suoi auguri di buon onomastico a Maddalena, sua moglie. Oggi è Santa Maddalena, e quindi facciamo anche noi gli auguri. E poi c'è anche Angela Maria da Conversano. Siete tantissimi stamattina.
1: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
2: Gialliamo!
3: Domenica 26 luglio, cena sotto le stelle con Live Music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a 40 euro. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria. Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private, vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
4: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
5: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
4: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
5: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli, con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19.30, Santa Messa, e alle 20.30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band, e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
1: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
2: Gialliamo!
8: Pronto? Non è
9: pronto?
8: Pronta, buongiorno.
0: Pronto, Monica?
9: Mi parla?
0: Ciao Monica, sei in diretta su Radio Puglia.
8: Non chiudere, che non è uno scherzo. Oggi è il tuo compleanno?
9: Sì.
0: È una sorpresa per te, Monica, da parte dei tuoi colleghi. Tanti auguri.
9: Grazie,
0: tanti, grazie. Tanti auguri di buon compleanno. Ecco, loro ci mandano questo messaggio. Ci chiedono, aspettiamo i gelati. Beh, allora scusa Monica, portaceli anche a noi qui, eh?
9: Va bene, quando passo, dai. Prima da Castellana e poi vado a...
0: Di dove sei? Di dove sei tu?
9: Di Monopoli.
0: Di Monopoli, tanti auguri Monica, tanti
9: grazie,
0: tanti auguri.
9: Grazie,
0: ciao.
9: Grazie.
0: Ciao. Ciao.
9: Ciao. Ciao.

0: che gira. Pronto?
1: Buongiorno Nardina.
0: O sei Pasquina?
2: Sì, sono
0: ciao.
2: Io, sono
0: ciao buongiorno. Pasquina, buongiorno, sei in diretta su Radio Puglia.
2: Ah, che bella sorpresa!
0: In realtà questa sorpresa te la fa la tua amica del cuore Maria.
2: No!
0: La apri la busta?
2: Sì, apro la busta. Sì.
0: Buon compleanno Pasquina.
2: Grazie mille
0: dove,
2: veramente.
0: Dove te ne vai di bello oggi? Di a noi. Di.
2: Parte, guarda.
0: Beh, vabbè, dai, stai a casa, tranquilla.
2: Sto a casa, poi tranquilla.
0: Poi oggi più fresco pure.
2: Qualcuno che si ricorda viene a farmi gli auguri.
0: Ah, vedi, e che cosa gli fai trovare, mamma? Fammi sentire.
2: Senti, non è che faccio qualcosa di speciale. Ho fatto del tiramisù, gelato e dei pasticcini.
0: Ah, però! Allora, veniamo pure noi, Mauri, andiamo pure.
1: Senti,
0: noi.
1: Senti, una curiosità.
2: Sarebbe un immenso piacere.
1: Una curiosità, ma... qual è la compagnia del tuo telefono?
2: Non ho capito, chiedo scusa.
1: Ah, vedi?
3: La compagnia del tuo telefono, come si chiama? TIM, che cos'è? Iliad, Vodafone, che cos'è?
2: Non mi ricordo più.
1: Non si ricorda più perché faccio schifo.
2: Ho un po' di memoria adesso.
1: Nardina.
0: No, è Pasquina lei.
1: Pasquina. E questa ha detto Nardina, Pasquina. Mettiamoci d'accordo.
2: Sono Pasquina, quindi anni passano.
1: Va bene, ti sentiamo male. Comunque, buon
0: tanti
1: compleanno.
0: Auguri. Ciao, Pasquina.
1: Mamma santa, due sono le cose, o deve cambiare compagnia o deve buttare il telefono. Lei non si buttasse, ancora
0: no,
1: presto.
0: No, anche perché col tiramisù, insomma.
1: Salutiamo qualcun altro.
0: Sì,
1: ancora.
0: Salutiamo ancora, c'è Antonio, ma poi c'è anche Federica, abbiamo davvero tantissimi, oggi siete tanti, ma continuiamo, 333-166-5757, questo è il numero per interagire con la nostra diretta.
1: Adesso ascolteremo una canzone che il nostro amico Antonio dalla Germania, che ha bensì 4 figli, l'ultima è arrivata il 17 luglio con un parto cesareo e si chiama... dovrebbe essere Chiara? Non mi ricordo come si chiama. Sentiamo la canzone. Si chiama Nadia, sto scherzando. A Nadia, l'ultima sua creatura.
4: Ti ho vista arrivare.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: calabrese.
1: Maurizio, buongiorno, ma 5 minuti fa ticla, ma che chiesa, ma...
2: Nico, Francesco, la braceria del bordo.
3: Potete per favore metterci?
4: La testa gira.
3: Grazie.

0: Allora, stiamo cercando un'altra persona, speriamo che si faccia sentire, altrimenti ci facciamo sentire noi per radio.
1: Pronto? Mi sa che non è pronto.
0: Chiuderà sicuramente questa persona perché si vergogna, è vergognosa. Allora glieli facciamo per radio gli auguri.
1: Allora facciamo gli auguri a Nardina da parte di tutti i suoi colleghi
0: dell'azienda
1: di lavoro.
0: La Pietra.
1: Sì.
0: Giusto?
1: Sì, sono proprio loro.
0: Auguri Nardina. Ti volevano dedicare un pezzo di Eros Ramazzotti. Buona giornata Nardina.

0: Pronto?
1: Nardine, finalmente che stai raccogliendo i pomodori?
0: Già.
2: Ah. Ciao Nardina, sei in diretta su Radio Puglia.
0: Sì, grazie.
2: Buon compleanno, Nardina.
0: Grazie mille.
2: Di dove sei? Di dove sei?
0: Polignano a Mare.
2: Di Polignano. Allora, questa sorpresa te la fanno tutti i tuoi colleghi di lavoro.
0: Grazie mille.
2: Sei contenta?
0: Felicissimi, soprattutto che mi hanno dedicato anche a Restra Mazzotti.
2: Hai visto, vedi, su questa canzone ti abbiamo chiamata, hai visto? Sei una fan tu, è vero?
0: Già, già.
2: Sei al lavoro quindi adesso?
0: Sì.
2: Beh, e prenditi un'ora libera, scià. Ciao Nardina, buon compleanno.
0: Ciao. Grazie ancora.
2: Ciao.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo e gli amici di Radio Puglia. Estate più vivibile oggi sulle nostre regioni del sud, la parte adriatica, quindi Puglia, Basilicata, grazie all'ingresso della tramontana del Maestrale, con massime lungo la costa sotto i 30 gradi, un paio di gradi in più sull'entroterra, però rispetto alle ultime giornate, oggi giornata sicuramente più vivibile e gradevole. Cielo sereno poco nuvoloso durante il pomeriggio, qualche breve temporale di calore sull'Appennino meridionale. Anche domani sostanziale stabilità, con una giornata che tutto sommato sarà apprezzabile anche dal punto di vista delle temperature. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.

0: pietra per me.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci.

0: per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
6: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
7: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
8: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
9: Buongiorno Radio Puglia, sono Robertino da Monopoli, volevo salutare Gino e volevo dirgli che sono a mare. Buon lavoro.
10: Maurizio, messa la canzone, vista lucente la vita mia, la canzone calabrese.
11: Maurizio, Giulia, per favore, potreste mettere questa canzone gentilmente?
12: Giusto?
13: Sì, sono
12: allora
13: io.
12: Auguri Bertina.
14: Ma che radio, Radio Puglia. Buongiorno a tutti.
15: Radio Puglia parla al cuore.

0: Maurizio, fai sentire giusto il vocale.
1: Nico, Francesco, la braceria del Borgo è impegnato a far la salsiccia, quella buona.
2: Sì, vabbè, amico mio. Amico mio, sì, noi dobbiamo far sentire i vocali, ma la pubblicità occulta è una volta, è due volte, è tre volte, è quattro volte. Noi abbiamo poi la multa di 100.000 euro.

0: volta, è due volte, tre volte. Questa è la cinque volta che lo fai.
1: Alla sesta portaci un chilo di zampina, dai.
0: E vale 100.000.
2: Radio Puglia dipinge la tua estate.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
0: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
0: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
0: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
4: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli con musica dal vivo e Sagra della Frittella e degli Antichi Sapori. Sabato 25 luglio, ore 19:30, Santa Messa e alle 20:30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
5: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
0: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Pronto Emanuele, ci sei?
8: Sì, ci sono.
7: Ciao, buongiorno, sei in diretta su Radio Puglia, buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno.
7: Tanti auguri Emanuele.
8: Grazie mille, grazie.
7: Oggi
8: mille.
7: È il tuo compleanno?
8: Sì.
7: Ah, bene, bene. Senti, ma di dove sei?
8: Cellammare.
7: Ah, quindi ti abbiamo chiamato a Cellammare. E in effetti, guarda, io qui c'ho proprio questo appunto, perché questa sorpresa te la fa il tuo caro amico Pietro di Cellammare.
8: Grazie mille, grazie.
7: Beh, dai, birra offerta stasera, eh?
8: Birra offerta, solo la birra.
7: Non lo so, anche una pizza, che dici?
8: No, un bello spritz.
7: Un bello spritz, dai, ci sta.
8: Sì, ci sta.
7: Va bene, va bene. Emanuele, buona giornata a te. Continua a seguire
8: Grazie
7: Radio Puglia.
8: Mille. Ciao. Grazie mille, buon lavoro.
7: Ciao.

0: qui abbiamo comprato 5 kg di aria confezionata oggi, quindi altri 50 euro spesi al caldo.
1: Si compra proprio a chili, a chili. Ebbene sì, ebbene sì. Caro, caro Maurizio, ma tu ci pensi a quelli che vanno ai matrimoni con questo caldo?
0: Portano il ventilatore portatile.
1: Allora io volevo, ecco, spezzare una lancia a favore di questi poveri invitati, giusto? Non è facile. Dai.
0: Tutte le camicie sudate.
1: La busta,
0: non solo la busta, tutto il sudore.
1: Ma più tardi ti devo parlare, più tardi, fra pochissimo, di un matrimonio VIP, VIP, VIP, al Locorotondo, dopodomani. Ciao. Poi ti

0: salutiamo tutti gli amici di Angel Cella Castellana, Conversano e Monopoli, dove potete scegliere la compagnia che vi piace di più al prezzo migliore di mercato, ma non solo la telefonia, anche luce e gas e tant'altro. Ricordatelo, Angel Cell è a Castellana, Conversano e Monopoli. Andateci direttamente, così avete un colloquio a quattro occhi che è meglio di un call center.
1: Radio Puglia, Radio Puglia.

0: Radio Puglia, Radio Puglia.
1: Che musica, Radio Puglia, che musica, spettacolo.
2: Ciao Maurizio, chiedo scusa io a nome di mia moglie, però è in giro e non riesce a sentire il telefono. Dai, vi auguro una buona giornata e auguri a te e alla zia. Ciao.

0: Pronto? Indovina chi ti chiama, indovina.
1: Siamo pronti per questo mega compleanno.
0: Siamo in diretta con Tea, la zia. Buongiorno Tea, tanti
1: buongiorno,
0: auguri.
1: Buongiorno, grazie. Grazie, grazie per l'immenso affetto che ho già ricevuto tra i mille messaggi.
0: Buon compleanno, buon compleanno.
1: Grazie, grazie, grazie.
0: Ma raccontaci, allora, raccontaci dove sei.
1: Allora, siamo in Col di Vieste, nelle giornate peggiori per un festival all'aperto, ieri ha grandinato,
0: passata
1: ieri
0: la tempesta,
1: ha piovuto, la tempesta, stamattina c'è un maestrale con un ventaccio, ma il posto ovviamente spettacolare.
2: Io penso che tu devi cambiare il compagno, quello è sfortunato con la P.
1: È vero?
2: E c'è da avere, ovunque va porta l'acqua.
1: Capisce, lui perché gli piace, diciamo, irrigare, far crescere la natura.
0: Va bene, te.
1: Ragazzi, grazie per questo, voglio dire, regalo immenso, anche perché, diciamo, festeggiare tra la cultura e i libri, l'arte
0: e la musica, e la musica, beh,
2: tutti quanti.
1: Ieri abbiamo incontrato Pizzaballa.
0: Vedi.
1: Tanto abbiamo parlato di
2: Pizzaballa, era un famoso portiere, ma adesso è un cardinale.
1: No, no, è super cardinale. No.
0: Allora, approfitto.
2: Era il portiere dell'Atalanta, Pizzaballa. Sì. Poi adesso abbiamo Pizzaballa adesso un rappresentante del Vaticano, insomma.
0: Allora, approfitto, visto che hai parlato, insomma, del cardinale, eccetera, ecco, per ricordare a tutti i nostri radioascoltatori che possono seguire anche tutte le dirette sui nostri social, anche sulla nostra app, e ascoltare tutti i vari podcast che carichiamo e caricheremo prossimamente, quindi continuate a seguirci.
1: Soprattutto agli stranieri, perché ieri ho dovuto fare due interviste in inglese perché avevo una scrittore israeliano che ha parlato appunto del concetto di casa tra Palestina e Israele, poi invece un grande scrittore di Oxford che ha parlato sempre del concetto, diciamo, di felicità quando si trova nel posto giusto. Pertanto gli argomenti erano pace, casa e felicità, che
0: bellissimo,
1: per noi sembrano concetti semplici e comuni, per noi che abbiamo
0: semplici,
1: ancora
0: autentici,
1: la pace e la casa autentici,
0: è così,
1: che invece
0: è così.
1: La pace,
0: eterni,
1: la casa
0: eterni,
1: e la felicità non è eterno, perciò godiamoci.
0: È vero. E allora grazie ancora a te, a tanti auguri da tutto lo staff,
1: grazie,
0: di Radio Puglia.
1: Grazie,
0: che sei anche tu.
1: Un abbraccio.
0: Ci manchi, torna presto.
1: Mi godo il mare e il vento, ma non un lusalento, siamo nel Gargano.
0: Sì.
1: Un abbraccio.
0: Un saluto,
1: ragazzi,
0: anche a Patrizio. Ciao.
1: Grazie, ricambiamo. Ciao.

0: dobbiamo avvisarvi che in questi giorni c'è un super matrimonio.
1: Eh sì, il 24 luglio, fra due giorni, al Loco Rotondo, quindi mi raccomando, ci sarà un po' di blocco in paese, ma non solo, perché si sposa il portiere della nazionale italiana, portiere capitano, Gianluigi Donnarumma. Ebbene sì, si sposerà nella chiesa di San Giorgio Martire alle 16:30, proprio nel centro storico di
0: Loco Rotondo. Proprio in alto, in collina, sopra. Poi alla vista panoramica.
1: Andranno a mangiare in una famosa masseria. Noi non siamo stati invitati, quindi ci scansiamo. Noi no, gli faremo al massimo la partecipazione.

0: Che musica Radio Puglia, che musica spettacolo!
1: È tutto un macello in questo periodo, tutto un macello, che ne sai tu?

0: Gino, che hai mangiato oggi? Formaggino. Gino, che hai mangiato oggi? Formaggino.
1: Buongiorno Radio Puglia, sono Robertino da Monopoli, volevo salutare Gino e volevo dirgli che sono a mare io.
0: Gino, che hai mangiato oggi? Formaggino. Gino, che hai mangiato oggi? Formaggino.
2: Siete stupidi, sì, oh, le bombe a mano, boh!
3: Buongiorno Maurizio, sono Lina, ti volevo salutare da tanto tempo che ci sentiamo. Salute da Angelo Convorto e da Maria Teresa, un abbraccio da tutti. Ciao Maurizio, ciao, ci sentiamo quando prima. Ciao Maurizio.
4: Ciao Lina.
5: Che musica Radio Puglia, che

0: sono Lina.
1: Robertino, le corse di ieri dove stanno, Robertino?
2: Gino, che hai mangiato oggi? Formaggino?
3: Sind stupid!

0: Allora, poco fa ci ha mandato un messaggio una bellissima signora, pensa un po', che ha 81 anni, ma io la chiamo la regina d'Inghilterra Elisabetta, perché è proprio così, se la vede in foto è uguale e precisa.
1: Ha anche il cane? Della regina Elisabetta, dico, sì, ce sì. L'ha, e vedi?
0: Dudu. Il cane di Berlusconi, gliela diamo a lei, va bene. Allora gli dedichiamo una bella canzone, non yes. solo a lei, a Lina, ma anche alla signora Wanda, che ha più di 81 anni, pensa un po', 85-86.
1: Che belle, le nostre signore.
0: Wanda, se ci sei, batti un colpo, e poi non sappiamo se esiste più ancora Isabella di Altamura.
2: Ok.

0: Ti volevo salutare, da tanto tempo che non ci sentiamo. Salute da Angela Conforto, da Teresa, da me, da tutti.
1: Radio Puglia.

0: nostro amico Bobby. Ciao, ciao Nobbio. Perché vai in giro? E saluta la tua suocera.
1: Ma non so, non so se ci sta ascoltando.
0: Salutala.
1: Ma io approfitto per salutare tutti i nostri amici, tutti i nostri radioascoltatori. Siete tantissimi questa mattina, noi vi ringraziamo.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
0: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Com'è romantica la pioggia.
5: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
6: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
7: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Monte Sano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
8: www.tecnoresinesrl.it.
9: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
10: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
9: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
11: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8:30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
12: Gialliamo!

0: Maurizio, buongiorno, grazie dei saluti. Io quest'anno 89 sono arrivata, non ci credo neanche io, guarda, veramente. Però sono 89, sono stato
1: ho sentito, sì, 89.
0: E mi auguro di essere sempre un bel, una bella, che voglio dire, una bella cosa per voi quando vi parlo o vi chiamo, mi auguro. Vi abbraccio, no, buon proseguimento di giornata di trasmissione. Ciao ciao.
2: Questa la dobbiamo invitare in diretta.
1: Forza,
2: questa è super
1: forza.
2: Pimpante, vive da sola, si fa tutto da sola.
1: Ma sembra una
2: esce,
1: ragazzi,
2: va a fare la spesa.
1: Grande, grande.
2: È tremenda, tremenda. Vanna, glielo dico sempre. Se vuoi ci possiamo sposare io e te.
1: Vedi.
2: Noi ci salutiamo qui, abbiamo accontentato un po' di persone anche di una certa età che vivono ancora la vita allegramente. È arrivato un altro messaggio. Vediamo.
1: Siamo contentissimi di aver
3: Buongiorno,
1: fatto compagnia.
3: Maurizio, voglio fare gli auguri in ritardo al mio caro amico Gandhi.
1: Auguri.
3: Per il suo 63esimo compleanno,
2: yeah.
3: Sei il miglior albanese che ho conosciuto.
2: Ieri era. Noi vi salutiamo e vi auguriamo un buon appetito, a risentirci a domani mattina con Spazio Mattina. Grazie a Giulia.
1: Ciao, grazie a voi e anche poi oggi pomeriggio con Pomeriggio On Air.

0: sarà per me.
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.

0: Tutto di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Triggiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
4: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
5: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli, con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19:30, Santa Messa, e alle 20:30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band, e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Da Gialloro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Gialloro, sempre al tuo servizio.
1: Gialliamo!
2: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
3: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
2: Ah, impossibile!
3: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
6: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
0: Da Gialloro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Gialloro, sempre al tuo servizio.
1: Gialliamo!
9: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: A Radio Puglia sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il tema della sicurezza infiamma la politica con i casi di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e gli scontri alla manifestazione di Bologna e la pena inflitta al gioielliere Mario Roggero. Tolleranza zero contro chi sfascia tutto con il pretesto del dissenso, va all'attacco oggi in un'intervista alla Premier Meloni, che insiste su una revisione della detenzione per Roggero. Sull'operato degli agenti siamo tranquilli, torna sull'episodio di Bologna anche il ministro dell'interno Piantedosi, che stamane a Roma Termini, inaugurando i nuovi uffici della Polmetro, ha risposto ai giornalisti. Sentiamo.
3: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
2: Si acuisce la crisi medio orientale funestata dalla decima notte consecutiva di attacchi incrociati USA-Iran. Gli Stati Uniti aprono ancora ad un negoziato con Teheran. Devono essere seri, se no faremo ciò che serve, avvisa il segretario di Stato Rubio. Intanto in Libano è iniziato il ritiro israeliano, il servizio di Jenny De Gaetano.
4: La guerra USA-Iran conta l'undicesima notte di fila ad alta tensione, attacchi incrociati su obiettivi militari, quelli degli americani per tutelare la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, nel mirino di Teheran ancora le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Ma il segretario di Stato Rubio lascia sempre aperta la porta ad una possibile negoziazione con il paese asiatico, seppur lanciando un monito: se non sarà un approccio serio, faremo ciò che è necessario. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi e anche in Europa, mentre il capo del Pentagono Hegseth chiede al Senato 87 miliardi di nuove risorse per il conflitto, dopo l'esborso di 37,5 miliardi di dollari. Intanto ieri, nel giorno dell'incontro tra Trump e l'omologo libanese Aoun, definito molto positivo, l'esercito libanese ha iniziato il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dagli israeliani in base all'accordo sulle zone pilota. Ma sul ritiro di Israele rimane ancora poca chiarezza. Lo stesso Stato ebraico ridimensiona sostenendo un ritiro parziale. Sarà uno dei temi alla base di una nuova serie di colloqui Israele-Beirut il 4 agosto a Roma, annunciati dal ministro degli esteri Tajani.
2: E il 28 e il 29 luglio Tajani presiderà a Roma insieme al ministro degli esteri saudita una riunione dell'alleanza globale per la soluzione a due stati tra Israele e Palestina. Ad annunciare lo stesso ministro degli esteri Tajani, che stamane insieme al ministro della difesa Crosetto ha parlato nell'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, seduta sospesa per approfondire su richiesta delle opposizioni. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Puglia, meteo.
5: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Puglia. Estate più vivibile oggi sulle nostre regioni del sud, la parte adriatica, quindi Puglia, Basilicata, grazie all'ingresso della tramontana del Maestrale, con massime lungo la costa sotto i 30 gradi, un paio di gradi in più sull'entroterra, però rispetto alle ultime giornate. Oggi giornata sicuramente più vivibile e gradevole. Cielo sereno poco nuvoloso durante il pomeriggio, qualche breve temporale di calore sull'Appennino meridionale. Anche domani sostanziale stabilità, con una giornata che tutto sommato sarà apprezzabile anche dal punto di vista delle temperature. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
6: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: con un pugno di sabbia per riempire il tempo.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: pietra per me. Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
1: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
0: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia. Il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Domenica 26 luglio, cena sotto le stelle con live music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a 40 euro. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria. Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private, vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: L'almanacco del giorno.
1: Mercoledì 22 luglio 2026, 203° giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda Santa Maddalena.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Maddalena. Il nome ha origine greca o ebraica e significa donna nativa di Magdala. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il viola e la pietra associata è l'ametista.
0: Accadde oggi.
1: Il 22 luglio del 2011, un'autobomba esplode nel centro di Oslo, in Norvegia, a poca distanza dagli uffici del primo

0: 21 anni di carcere, pena massima per l'ordinamento norvegese, prorogabili di altri 5 per un numero indefinito di volte qualora, appena scontata, fosse ancora ritenuto socialmente pericoloso.
1: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 22 luglio ricordiamo William Dafoe, Carmine Nunziata, Nina Morich.
1: Le frasi del cinema.
0: Un uomo non vale per quello che è, ma per quello che potrebbe essere. Dal film Maccheroni.
1: Proverbio del giorno.
2: Abbi cura di affidarlo a un pastore. Proverbio del Ruanda.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è mercoledì 22 luglio 2026. Pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Se volete conquistare o riconquistare l'amato bene, dovrete darvi da fare senza il suo aiuto. Nel lavoro le idee non vi mancano, dovete soltanto cominciare a metterle in pratica. Toro, nel lavoro la settimana sarà un po' più difficile del previsto, ma ecco che le stelle verranno a darvi manforte. Forse non riuscirete a fare tutto da soli. Pazienza, potete sempre chiedere una mano a un collega. Gemelli, la vostra mente vivace ritrova il carburante necessario e il vostro sprint torna a essere competitivo. Lasciate da parte ogni negatività e pensate ora solo al relax e al sano divertimento. Ci vuole proprio. Cancro, non sarà così facile organizzare il vostro compleanno e dovrete sforzarvi parecchio per sistemare ogni cosa. Avreste bisogno di una spalla su cui appoggiarvi. Leone, la grinta sarà un po' rallentata dalle stelle. Non prendete la salita di petto se non volete fare una brutta figura davanti a tutti. Strano, ma il capo vi coglie con la testa tra le nuvole e anche a voi tocca una bella lavata di capo. Vergine, in questo periodo avete una marcia in più grazie alle stelle. Qualche sogno nel cassetto finalmente si realizzerà. Vi prodigate per aiutare qualcuno in difficoltà? La gioia che ne proverete sarà una bella ricompensa. Bilancia, riuscite in un baleno a recuperare il tempo perduto e a riguadagnare le prime posizioni. Sapete come esporre i vostri progetti, che a tutti già sembrano vincenti, perciò non dormiteci sopra. Scorpione, mitigate il nervosismo scatenato da un lieve contrattempo e utilizzate piuttosto le vostre energie in maniera positiva. Recriminare non serve. Nessuno è perfetto e perdonare in fondo non è poi così difficile. Sagittario, occhio ai sentimenti. Probabilmente le avventure non vi interesseranno così tanto, ma penserete piuttosto al concreto. L'idealismo e il romanticismo non sono da mettere da parte, tuttavia adesso forse non vi bastano più. Capricorno, cercate stabilità in campo affettivo, ma non solo. Siete dei veri perfezionisti anche nel lavoro, perciò vi si apriranno ben presto nuove possibilità. La concentrazione è molto importante. Non ascoltate qualcuno che forse vorrebbe mandarvi fuori pista. Acquario, in questo momento sentimenti ed emozioni saranno molto importanti per la vostra crescita personale, ma esprimerli bene non è sempre facile. Giocate a carte scoperte, soprattutto con il partner. Pesci, un'amicizia nata per caso potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di più serio, a patto però che voi vi sentiate pronti per una nuova storia. Non state solo a contare i difetti, ma ammirate anche i pregi di una persona. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi giorni alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti!

0: Radio Puglia.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
1: Sì, al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Cioccolato, fior di latte e doppia panna.
6: Io pistacchio caffè e doppia panna.
7: Per me soia naturale e doppia panna.
8: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
9: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bar Telebari. Bar Telebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Telebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
10: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
11: Niente.
10: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Scoprila da
13: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19:30, Santa Messa e alle 20:30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
2: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. 393 458 1472.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto. Scoperto da alcuni scienziati italiani un possibile approccio terapeutico per il trattamento della SLA, malattia neurodegenerativa causata dalla progressiva perdita di motoneuroni, le cellule predisposte al controllo dei movimenti. Un nuovo studio coordinato dalla Sapienza e dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Roma ha individuato questa possibilità in un farmaco attualmente in sperimentazione contro il cancro. Si tratta di una molecola utilizzata per la cura di leucemie. I risultati dello studio rappresentano un prezioso contributo per la comprensione dei meccanismi cellulari alla base della patologia e soprattutto individuano nelle modifiche dell'RNA promettenti target terapeutici per contrastare la SLA. Nuove chance per i pazienti con linfoma già trattati senza successo con diverse terapie. Sono stati annunciati risultati clinicamente significativi, ovvero il miglioramento della sopravvivenza globale con l'uso di un anticorpo a doppia azione. Lo studio di fase 3 condotto all'Istituto Europeo di Oncologia e Università degli Studi di Milano dimostra per la prima volta l'efficacia di un anticorpo bispecifico, nonché una riduzione del 41% del rischio di morte rispetto a quelli trattati con altri farmaci e una riduzione del 63% del rischio di progressione della malattia. La sopravvivenza complessiva è stata di 25,5 mesi, ovvero quasi il doppio rispetto a quella osservata finora. Amplifon e il Teatro della Scala di Milano insieme per promuovere un ascolto responsabile per rendere il teatro sempre più aperto a tutti, in particolare ai giovani. È il senso della partnership tra la società, leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell'udito, e il Teatro Milanese, tempio della musica classica, che si concretizza con il sostegno per la stagione in corso dell'iniziativa Invito alla Scala, un programma di concerti e balletti infrasettimanali con l'obiettivo di facilitare l'accesso di ragazzi e anziani alla produzione scaligera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo, gli amici di Radio Puglia. Estate più vivibile oggi sulle nostre regioni del sud, la parte adriatica, quindi Puglia, Basilicata, grazie all'ingresso della tramontana del Maestrale, con massime lungo la costa sotto i 30 gradi, un paio di gradi in più sull'entroterra, però rispetto alle ultime giornate, oggi giornata sicuramente più vivibile e gradevole. Cielo sereno poco nuvoloso durante il pomeriggio, qualche breve temporale di calore sull'Appennino meridionale. Anche domani sostanziale stabilità con una giornata che tutto sommato sarà apprezzabile anche dal punto di vista delle temperature. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Radio Puglia.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Penso con sueño parecido.

0: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
1: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da €199 al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.214. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito €18.497. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Sabato 25 luglio a Villa Maria a Castellana Grotte, serata pugliese tra stand enogastronomici e live music con Antonio Di Vagno. Tre consumazioni e food con vino e bibite a 35 euro. Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 25 luglio, serata di tipicità pugliesi con live music. Prenota subito allo 080 496 98 33.

0: L'almanacco del giorno.
1: Mercoledì 22 luglio 2026, 203esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda Santa Maddalena.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Maddalena. Il nome ha origine greca o ebraica e significa donna nativa di Magdala. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il viola e la pietra associata è l'ametista.
0: Accadde oggi.
1: Il 22 luglio del 2011, un'autobomba esplode nel centro di Oslo, in Norvegia, a poca distanza dagli uffici del primo ministro, provocando 8 morti. Inoltre, due ore dopo, nell'isola di Utøya, 69 persone morirono in una sparatoria. Unico autore delle stragi sarà riconosciuto il terrorista estremista di destra Andrés Breivik. Riconosciuto sano di mente, il 24 agosto seguente Breivik fu condannato a 21 anni di carcere, pena massima per l'ordinamento norvegese, prorogabili di altri 5 per un numero indefinito di volte qualora, pena scontata, fosse ancora ritenuto socialmente pericoloso.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 22 luglio ricordiamo William Defoe, Carmine Nunziata, Nina Morich.
0: Le frasi del cinema.
1: Un uomo non vale per quello che è, ma per quello che potrebbe essere. Dal film Maccheroni.
0: Proverbio del giorno.
2: Abbi cura di affidarlo a un pastore. Proverbio del Ruanda.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: sembra per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte, con Piazze d'Estate. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family e Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it.
6: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
7: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
6: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
7: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
8: Chicchirichì!
9: La festa è qui!
7: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: Radio Puglia.
1: Ho capito che col tempo certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace

Hai lasciato le lenti a contatto da me e non so se ci vedi più. Non si mischiano mai i cazzi tuoi con i miei. Tutto cambia ma non il mood. Io che mi incarto e mi apro per davvero solo quando canto. Ma di canzoni false te ne ho scritte un sacco e già lo sai.

0: Da Gialloro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Gialloro, sempre al tuo servizio.
1: Gialliamo!
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
7: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
0: Da Gialloro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Gialloro, sempre al tuo servizio.
1: Gialliamo!

0: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente per qualche fatto, ma
1: buongiorno.
2: Buon pomeriggio, abbiamo aperto le porte di Pomeriggio Ner. Benvenuti ragazzi, benvenuti.
1: Ciao, benvenuti.
2: Ciao Antonio, benvenuti ascoltatori di Radio Puglia. Questo è l'appuntamento quotidiano pomeridiano di Radio Puglia, che si chiama Pomeriggio On Air.
1: No, non lo sapevo.
2: Questo pomeriggio condotto da DJ Bianco e Rosangela per voi.
1: Oh.
2: Come stai, Antonio?
1: Abbastanza bene, una giornata un po' di puntini puntini.
2: Ecco.
1: Come tutti i giorni.
2: Ecco, sì, ho capito cosa intendi. Va bene, dai.
1: Veniamo qua e ci sfoghiamo.
2: Esatto, noi veniamo qui a sfogarci, quindi vedete un po' voi se siete pronti a respirare quello che noi insomma abbiamo da tirare fuori. Bene, diversamente restate lì comunque. Ricordiamo il nostro numero, Antonio, che dici?
1: Vai.
2: 333-166-5757. Vi diamo la possibilità, come tutti i giorni, tutte le mattine, tutti i pomeriggi e anche tutte le sere, di interagire con noi di Radio Puglia, ma non solo.
1: Cominciamo allegri allegri, eh?
2: Sì, dai.

0: Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli,

0: Mi stavo domandando, chissà quanti di noi stanotte hanno dormito bene. Tu come hai dormito stanotte, Antonio?
1: Non tanto bene, devo
0: mannaggia
1: dirti.
0: Anna, ma che combini la notte?
1: No, tu devi sapere che comunque insieme ad Anna c'è anche nostra figlia, quindi
0: dorme
1: noi
0: con voi nel lettone,
1: certo, noi dormiamo in tre e quindi
0: aia. Però voglio dire, io mi riferivo al fatto che insomma, essendo un attimino scese le temperature, perlomeno è cambiato il vento, vero? Mi sa che da
1: È cambiato.
0: È diventato maestrale. Aiutami, perché maestrale. Io non sono esperta.
1: Ieri era scirocco.
0: Ecco, ieri era scirocco, oggi maestrale. Per cui chissà quante persone stanotte hanno dormito, magari senza condizionatore.
1: Noi abbiamo dormito comunque col condizionatore.
0: Però chissà quanti dei nostri ascoltatori non hanno utilizzato stanotte il condizionatore, magari hanno messo proprio il lenzuolino perché inebriati da questa brezza. Sì, credici, dai.
1: Sì.

0: Perché a proposito del caldo di cui parlavamo, che insomma da oggi un po' ci sta lasciando un po' di tregua, però dire che sino a ieri, insomma, a parte il caldo che magari possiamo sopperire attraverso per l'appunto i condizionatori, ci sono ingenti danni, come ad esempio quello che c'è stato ieri.
1: Assolutamente,
0: un incendio molto importante è avvenuto proprio nella zona di Altamura. Sono andati in fumo circa 1200 ettari di vegetazione. Io vorrei segnalare assieme a te, Antonio, il prezioso lavoro che viene fatto per l'appunto dai vigili del fuoco, dai volontari, è vero Antonio?
1: Sì, oltre dai vigili del fuoco, so che c'era anche l'ARIF e poi anche insomma i volontari che sono sempre disponibili.
0: Esatto.
1: Quindi hanno dato una grandissima mano.
0: Che fanno un prezioso lavoro, anche se il più delle volte per l'appunto in sordina, e quello che ricevono in cambio è un grazie, però che poi alla fine è quello che ripaga di tutto, è giusto? Tu sei uno dei volontari, è vero Antonio?
1: Sì,
0: dai, dici che
1: fa. No, io faccio volontariato da forse 30 anni. 30...
0: Proprio nei vigili del fuoco, dico bene?
1: No, è protezione civile.
0: Protezione
1: quindi...
0: civile,
1: sì,
0: ok.
1: Sì. E quindi...
0: Sai di cosa stiamo parlando?
1: Perfetto. Sì.
0: Allora, quest'oggi da Radio Puglia il nostro grazie a tutti i volontari.
1: Esatto, sicuramente qualcuno sta in contatto con noi e quindi lo salutiamo e chiaramente ringraziamo
0: per il prezioso aiuto.
1: Noi ci fermiamo, abbiamo pausa riservata alla pubblicità, appunto.
2: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
3: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tua in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
10: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparchignazia.it.
11: Pomeriggio on air, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.
12: Mi sento una gitana per la strada.

0: Si muove.
1: Buon vento, Jovanotti ed Alfa. Quanto è carino questo pezzo, è vero? Tra l'altro una accoppiata, direi, davvero eccezionale. Tra l'altro mi ha fatto molto specie quando Alfa ha raccontato che era proprio un suo sogno quello di cantare con Jovanotti. Vedi che poi i sogni prima o poi si realizzano, ragazzi, bisogna crederci, continuare a crederci e andare avanti dritti per la propria strada.
0: Tu hai un sogno nel cassetto?
1: Ma direi più di uno. Quello di essere qui è uno di quelli realizzati, Antonio, sì. Te lo dico proprio spassionatamente.
0: Sono contento.
1: Allora, Antonio, tu ti ricordi, ora vedi, passo con le interrogazioni, hai visto? La professoressa che in me viene fuori. Ti ricordi di cosa abbiamo parlato mercoledì scorso? Visto?
0: No,
1: non era preparato
0: corta.
1: Il ragazzo non è preparato. Però da professoressa buona quale sono, ti devo dare una seconda possibilità, ti do un indizio, va, come si fa, Antonio, ti ricordi quando abbiamo parlato abbiamo parlato di qualcosa inerente al supermercato, te lo ricordi?
0: No
1: vabbè, Anto, ma davvero?
0: Allora, devi sapere.
1: Dai, dimmelo.
0: Che
1: dimmelo.
0: Io, nella mia testa,
1: sì,
0: ho tante di quelle cose.
1: Vabbè, queste sono tutte le scuse che utilizzano tutti gli uomini. Voglio dire.
0: Oltre a quello, ho tante password.
1: Ah, ecco, devi addirittura quelle password. Che io non ricordo. Non proprio zero. Vabbè, ti rinfresco la memoria.
0: Dai,
1: la settimana
0: sentiamo.
1: Scorsa abbiamo parlato dei carrelli rosa, i cestini, anzi, che vengono forniti alle persone quando escono, o meglio, una persona quando entra nel supermercato decide di prendere il carrello rosa, il cestino rosa, per indicare che è una persona libera in cerca per l'appunto dell'anima gemella. Bene.
0: È vero.
1: Esatto.
0: Adesso ricordo.
1: Ora ricordi, oggi te ne dirò un'altra, sempre relativa ai supermercati. Ovviamente dopo, tu
0: certo.
1: Resta lì, non ti muovi.
0: No, sto là, sto qua. Non mi muovo.
1: Cosa ci fai ascoltare?
0: Che brano. Cioccolata.
1: Ah beh, non poteva che essere lei.
2: Non possiamo piacere a tutti, perché se lui piace a tutti quando nasce il cioccolata.
3: Radio Puglia.

0: شفلات اللي كده ما تيجي ما تسد تيجي ما تدرس الصبح شفت السماء النور الشمال ديال كان عم بقول رأسي الناس بيمشوا موريتانيا بيجي معهم بشر جايزين أنا غادي أعطي واحد هذا واحد
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi sulla statale 172 Turi Putignano a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
9: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
10: Su Radio Puglia, pomeriggio on air.

0: Com'è che hai detto a microfoni spenti? Dai, dillo, dai.
1: No.
0: Come no? Dai, guarda che il dialetto è...
1: Schiappitz.
0: È vero, eh? Che anni erano? Era il 1984, ti immagino? Ballare sulla pista.
1: No, ero ancora piccolo, però insomma sono successi che si continuano a ballare.
0: Esatto, si portano nel tempo. Ora parleremo invece di un artista che sta facendo sempre roba nostra, roba locale, come si suol dire.
1: In che senso roba nostra?
0: Roba nostra, che è una pugliese come noi, lei è Emma Marrone, sta facendo parlare di sé in questi giorni perché pare che domenica, prima del suo concerto per l'appunto a Genova, lei ha scelto per l'appunto, per restare in tema un po' di volontariato, di quello di cui parlavamo prima, ha scelto di dedicare il suo tempo ai bambini ricoverati proprio al Gaslini di Genova. Una visita lontana.
1: Questa è una cosa che io vorrei fare.
0: Vorresti fare, bravo Antonio, ti devi adoperare per farlo, ti manca giusto quello, ecco, diciamo così. Dicevo, una visita lontana dai riflettori, iniziata proprio prima di salire sul palco e proseguita senza fretta, proprio tra le stanze dei reparti per l'appunto pediatrici. Non una semplice visita di passaggio, ma lei si è proprio fermata, ha parlato con loro, ascoltato le loro storie, ha condiviso dei momenti di leggerezza che ovviamente spesso negli ospedali non è semplice che avvengano. Quindi onore ad Emma e, come dicevamo prima, a tutti quelli che come lei insomma si occupano degli altri. Ora l'ascoltiamo, Apnea.

0: Si sarà pure rinfrescata l'aria, ma io continuo a sentire caldo.
1: Pure insomma. Io, guarda.
0: È vero?
1: Qui dentro, eppure c'è aria.
0: Ma perché? Insomma, finché qualcuno magari all'ascolto mi può aiutare, finché si rinfreschino gli ambienti, per cui anche le mura, poi ci vuole un po' di tempo. È giusto? Certo. Quindi in questi giorni conviene in pratica stare più fuori. È giusto?
1: Sì,
0: per godere
1: fuori.
0: Del maestrale stasera. Dai, quindi
1: stasera mangiamo fuori.
0: Esatto, ci facciamo una bella serata all'aperto per godere
1: anche
0: di questo
1: balcone,
0: freschello.
1: Eh?
0: Sì, al balcone. Io sono in campagna, ho una bellissima veranda, quindi sì, da
1: tu
0: Dio.
1: Tu stai
0: guarda.
1: Bene, tu.
0: Sto da Dio.
1: Va bene, noi andiamo in pubblicità.
0: Andiamo in pubblicità, facciamo un bel caffè nero bollente.
1: Sì, però voi intanto continuate ancora a chiamare ai
0: esatto.
1: nostri numeri telefonici.
0: Soprattutto inviare messaggi vocali oppure scritti al 333-166-5757.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
4: Hai pensato all'ITS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
3: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
4: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375-511-5838 o informati sui social.
5: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
7: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19:30, Santa Messa e alle 20:30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amoruso
9: su Radio Puglia, pomeriggio on air.
8: Amoruso, a Bari, via Vassallo 23.
9: Su Radio Puglia, pomeriggio on air.

0: che bella questa canzone, mi ricorda insomma, il cinema, perché è stata una delle colonne sonore del film Vacanze di Natale.
1: Ah, già, è vero, sì, vedi, sì. Mi hai acceso una lampadina.
0: I primi Vacanze di Natale.
1: Ma tu dici quelli che sono stati girati per l'appunto
0: Cine
1: a Monopoli?
0: Panettoni.
1: Ah, ecco, sì, perché c'è stato qualcosa che è stato girato a Monopoli proprio.
0: No.
1: Ah, vedi. No. Che gaffa.
0: No,
1: ce n'è uno, attenzione, guarda, ora te lo dico. Ora
0: te lo dico anche io.
1: Con Jerry Calà, giusto?
0: Sì.
1: A Monopoli. Ma non era Vacanze
0: è stato il
1: di
0: primo.
1: Natale.
0: No, non era, non era
1: Vacanze. Ah no, lì eravamo in estate.
0: Certo.
1: Vabbè, dai, poco importa, ho sbagliato giusto la stagione.
0: Fa niente.
1: Ma la località l'ho azzeccata.
0: Sì, sì. Allora, andiamo avanti con la prossima canzone. Questa, se mi permetti, la vorrei dedicare a una persona speciale,
1: certo,
0: per me,
1: pure.
0: Che chiaramente non c'è più e quindi la voglio dedicare ogni volta che abbiamo la possibilità, insomma, ho la possibilità di programmare questa canzone, la programmo, perché è così.
2: Quello che si prova non si può spiegare qui.
3: Radio Puglia.
2: Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

0: E questo è il pezzo musicale, bello, bello, bello, bello.
1: Molto bellissimo. Bello, tra l'altro fuori onda, diciamolo, mi raccontavi, insomma, che è legato a tua sorella che purtroppo hai perso 2 anni fa.
0: Sì.
1: Si ha sempre un po' di pudore, no? Nel parlare anche di queste cose, di questi argomenti che sono comunque molto forti, magari anche poco, che possono interessare poco e... Si ha paura, pudore, però noi oggi lo diciamo. Tu
0: sì.
1: Volevi ricordare tua sorella che hai perso purtroppo 2 anni fa, tra l'altro molto giovane. E non per sminuire quello che diciamo, ma semplicemente per voltare pagina, io devo ringraziare il mio amico Mimmo da Castellana, che mi è arrivato in aiuto.
0: Hai visto
1: Antonio? Mi ha scritto che Professione Vacanze si chiamava la serie con Jerry Calà, tra l'altro girata a Cala Corvino, il villaggio di Monopoli. Che bello, ricordo.
0: Però in realtà Jerry Calà comunque è stato anche protagonista in un Vacanze di Natale.
1: Ah, ecco, vedi, quindi stavamo confondendo le stagioni, Mimmo, esatto. Capito? Niente di più, niente di meno. Io sono un po' sul confuso andante, però questa la ricordo particolarmente bene, anche perché, insomma, legata per l'appunto al nostro territorio, proprio alla nostra terra. Io e Antonio, tra l'altro, siamo per l'appunto monopolitani.
0: Assolutamente sì.
1: Entrambi. Andiamo in pubblicità. Voi non vi muovete, ragazzi,
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto, la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato, dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
5: Giagliamo!
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart, da sabato 25 luglio, Pio e Amedeo, ore 21. Ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
8: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto, la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato, dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
5: Giagliamo!

0: Hai notato la mia sedia che si abbassa e si alza?
1: Allora, è automatico.
0: Allora, per ritornare al discorso, insomma, di cui parlavamo prima, relativo ai supermercati, la storia del cestino rosa è avvenuta in Finlandia, ricordi?
1: Sì.
0: Ok, invece quello di cui sto per parlarti è avvenuto in Olanda. Questo se lo sono inventati gli olandesi e ti devo dire, mi piace particolarmente perché questa azienda di supermercati,
1: curioso,
0: che qui non sto neanche a menzionare perché insomma ci interessa poco, ha inserito le speciali casse della chiacchierata. Sono state proprio pensate per contrastare la solitudine, soprattutto tra le persone anziane. Quindi, a differenza delle casse tradizionali, caro Antonio, di solito siamo tutti di fretta, facciamo la gara, soprattutto se abbiamo uno o due prodotti. Le dispiace farmi passare avanti perché, per l'appunto, magari quello davanti a noi ha il carrello strapieno e si passa la mano.
1: Poi
0: non
1: c'è quello maleducato
0: tipo
1: che ti dice: scusa, dove vai?
0: Dove vai, esatto. Ecco, a differenza di quelle casse tradizionali, qui i clienti sono invitati proprio a prendersi il tempo, a scambiare due parole con i cassieri senza alcun tipo di fretta.
1: Che bello.
0: Sono le casse proprio ideali per me, devo dire la verità, che io amo chiacchierare, te ne sarei accorta. Antonio, però è una bella iniziativa per l'appunto, proprio per aiutare le persone sole che magari hanno del tempo da perdere.

0: E allora in Olanda si sono inventati la cassa della chiacchierata. Noi qui in Italia non abbiamo la cassa della chiacchierata, però sicuramente abbiamo altri sfoghi. Tu con chi parli, a chi dedichi le tue... Oh, non lo fai, vabbè, perché voi maschietti siete un po' particolari, eh?
1: Non si dice, non si dice.
0: Non si dice, è vero, è un segreto. No, io lo posso dire tranquillamente. Ho le mie amiche che sono dei confessionali di quelli. Ognuno di noi sicuramente ha la persona del cuore con la quale si sfoga, tira fuori tutto quello che deve tirare.
1: Ma io mi sfogo qui con la radio.
0: Con la radio, quindi in realtà non parli con nessuno. No. Perché voi maschietti avete un po'... questa difficoltà. Noi magari abbiamo la difficoltà contrario, che parliamo troppo. Voi invece non ce la fate proprio. Allora io vorrei chiedere ai nostri ascoltatori: voi con chi vi sfogate? Qual è quella cassa della chiacchierata umana alla quale dedicate tutte le vostre chiacchiere? Ovviamente il numero è sempre quello: 333 166 5757 per farcelo sapere.

0: per me.
1: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
3: Sabato 25 luglio a Villa Maria a Castellana Grotte, serata pugliese tra stand enogastronomici e live music con Antonio Di Bagno. Tre consumazioni food con vino e bibite a 35 euro. Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 25 luglio, serata di tipicità pugliesi con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
4: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicario. Carico di Monopoli con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19:30, Santa Messa e alle 20:30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.

0: Pomeriggio on air, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.
1: Radio Puglia.

0: Vi abbiamo chiesto, ragazzi, di farci sapere al 333-1665757 la persona con la quale voi vi sfogate, insomma fate la vostra chiacchierata, come per l'appunto se vi recaste ad una cassa del chiacchiericcio.
1: Che cosa hanno detto?
0: Allora, c'è la nostra amica Elisabetta che ci ha scritto: io mi sfogo con tutti, basta che siano persone sensate. Beh, mi sembra il minimo, come dire, devo dire, sindacabile, no? Il minimo da richiedere a una persona con la quale per l'appunto sfogarsi. E poi c'è lei, allora per me vince il premio. Roberta mi scrive: devo essere sincera, alcune volte parlo con mia madre, ma quando devo fare una chiacchierata lunga parlo da sola, così mi do sempre ragione.
1: Spettacolo.
0: Grande Roberta, sono d'accordo con te. Visto Antonio,
1: sì,
0: abbiamo
1: sì.
0: ricevuto dei consigli utili per darsi sempre ragione, ragazzi. È
1: meglio
0: sufficiente parlare
1: da soli,
0: con se stessi. Esatto. Voi con chi parlate, con chi fate, chi è la vostra cassa del chiacchiericcio? Continuate a farcelo sapere al 333-1665757 qui a Pomeriggio Nerd con DJ Bianco e Rosangela. Per sai

0: E salutiamo il nostro amico Mario e il nostro amico Antonio che ci hanno scritto per augurarci buon pomeriggio. Noi torniamo dopo la pubblicità con altri contributi arrivati al nostro numero relativi alla domanda che vi ricordo, ragazzi, perché vi abbiamo chiesto.
1: Ricorda.
0: Ricordiamo chi è la vostra cassa del chiacchiericcio.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
5: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
7: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
8: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
7: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: Dai felicità al tuo tempo e il consiglio, il suggerimento che ci arriva dal nostro amico Filippo che ci scrive da Putignano. Buon pomeriggio anche a te Filippo. E poi c'è Anna Rita che mi scrive a proposito insomma della domanda che abbiamo fatto qui a Radio Puglia io e te questo pomeriggio. Dice: la mia migliore confidente è da sempre mia madre. Beh, io sono d'accordo, una mamma difficilmente tradisce un figlio. E poi c'è Anna da San Paolo che scrive: io mi sfogo con mia sorella gemella. Già, perché Antonio, che io sappia, io non ho una sorella gemella, ho una sorella con una grande, con cui ho una grande affinità, infatti chiacchieriamo moltissimo, però insomma chi ha il gemello pare che abbia un legame davvero molto particolare.
1: Assolutamente sì,
0: vero?
1: Può essere, sì,
0: cioè
1: sì,
0: proprio
1: sì.
0: Viscerale. Addirittura io ho un'amica che per l'appunto ha una sorella gemella che mi racconta, dice: Rosangela, quando lei sta male lo avverto anch'io e viceversa, anche quando magari si tratta di momenti
1: un
0: di
1: attimo
0: gioia.
1: Per chi ha il telefono non possiamo rispondere.
0: Ci stanno ah, ecco, sta arrivando una chiamata, qualche secondo di pazienza e risponderemo. Siamo occupati in diretta, mica per altro.

0: No, perché stai ridendo?
1: No, perché il mio fruttivendolo, giusto? Antonio, buon pomeriggio, non sei tu l'Antonio.
0: Si chiama Antonio?
1: Si chiama Antonio, guarda, lui è il mio fruttivendolo, è uno dei ragazzi che sono in questo fruttivendolo meraviglioso di Monopoli che si chiama Pink Lady, che oggi non mi vedranno, però non vi preoccupate ragazzi, domani ci sono, domani vengo a fare il rifornimento di frutta e verdura. Un bacione, dice, oggi che ci sei tu in radio la mia giornata volerà, hai visto?
0: Ma va?
1: Sono con un altro Antonio io oggi qui.
0: Ciao.
1: Allora, allora Antonio, che facciamo? La testa gira?
0: Comincia a girare pure la testa.
1: È vero, fa caldo, è vero? Continua a fare caldo. Qui non si sono ancora rinfrescate le mura di Radio Puglia.
0: No.
1: Ma ci impegniamo, dai, ci impegniamo.
0: Sì.
1: Andiamo? Andiamo.

0: sarà per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Sabato 25 luglio a Villa Maria a Castellana Grotte, serata pugliese tra stand enogastronomici e live music con Antonio Di Bagno. Tre consumazioni food con vino e bibite a 35 euro. Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 25 luglio, serata di tipicità pugliesi con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
8: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da
10: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet. A Bari, a Monopoli e a Trani.

0: E io vi ricordo, ragazzi, l'appuntamento di questo weekend. Siamo in festeggiamento, caro Antonio, nella mia parrocchia, nella parrocchia Sacra Famiglia di Sicarico, per l'appunto in onore dei festeggiamenti.
1: Che
0: insomma, sabato e domenica c'è tanto da dire. Ecco, vedi? Che si mangia, se magna. Allora, ci sono i panzerotti, ci sono le frittelle farcite. Puoi mangiare anche il panino con la braciola, quella col sugo, hai capito?
1: Non con la porchetta.
0: Anche oppure il panino con la porchetta, quindi ce n'è proprio per tutti i gusti. Tra l'altro, sabato 25 noi vi aspettiamo, ci saranno, ovviamente c'è la celebrazione eucaristica, dopo alle 20:30, alle 21 ci saranno i Cipurrid in concerto.
1: Oh.
0: Esatto, quindi ci sarà da divertirsi proprio tantissimo. Poi vi dico quello che vi aspetta domenica. Intanto andiamo con Elettra Lamborghini e devo fare un saluto alla nostra amica Angela Maria. Tanti baci, cara, grazie.

0: Appena appena fresco, appena arrivato questo messaggio. Buongiorno, vi ascoltiamo tutti i giorni mentre lavoriamo al PC. Un saluto a tre bellissime ragazze, Serena, Alessandra e Raffaella. Ciao ragazze, probabilmente ci conosciamo, chi lo sa. Le invece poi, sai, non so se ti è mai capitato, sai quando c'è il pricio, dici non vedo l'ora che arriva domani perché c'è questo evento, questa cosa, questa festa. Ecco, io ero così bella, anche perché per me questo 22 luglio è veramente rappresentativo, poi magari te ne parlo con calma
1: voglio sapere.
0: Ma qui a Radio Puglia, perché abbiamo una festa importante, il compleanno della nostra direttrice Tea.
1: Auguri!
0: Tea la zia, quindi noi eravamo, ecco, lei che fa? Se ne va. Cioè, ma dimmi tu a me, cioè, dimmi tu, sei solo perdonata perché ti trovi a Vieste.
2: Ma io scappo per dormire.
0: Vabbè, vorrei vederti, diciamo che ti credo che stai lì a Vieste a dormire, anche perché ho già visto.
2: Ora è vero, sono sdraiata sul letto.
0: In questo momento ho già visto tanti video, tanti contributi che hai postato, sono stati postati sui social di Radio Puglia proprio perché tu sei al libro possibile, vero Tea?
2: Abbiamo lasciato Polignano, siamo diretti per Vieste, vi ho mandato, ora tra un po' ascolteremo
0: l'intervista
2: al sindaco di Vieste, che ieri ha aperto le porte tra virgolette della casa municipale per accogliere gli ospiti della prima serata delle 5 del Festival Libro Possibile a Vieste, perché ahimè ieri siamo arrivati e nel recap che tra un po' posteremo della giornata di ieri ci ha accolto la grandine, la tempesta, la pioggia, il vento, la tromtana.
0: Mamma mia, ma contemporaneamente
1: di tutto,
0: anche
1: di più,
0: qui
1: insomma.
0: Di tutto, vabbè, per darti un'accoglienza come si deve, insomma, non sapevano come fare a Vieste, quindi
2: diciamo che non so se è un'accoglienza bella, giustamente perché quelli del Libro Possibile hanno dovuto stravolgere perché ovviamente tutti quanti hanno dovuto prendere ripari e non tutti hanno potuto assistere. Poi ieri c'era il cardinale Pizzaballa, pertanto tanta gente ha dovuto rinunciare perché i posti erano limitati e per la sicurezza tanta gente è rimasta fuori dal palazzo municipale dell'evento. Quella è stata la pecca, anche perché poi stare al chiuso rispetto ad una bellezza inaudita sulla marina piccola dove c'erano le luminarie, il mare, l'isola con il faro, cioè comunque la spettacolarità di Vieste è molto simile anche nella disposizione di Polignano, e ovviamente comunque il nostro mare è stupendo, pertanto ieri è venuta a meno proprio il luogo, no? La caratteristica,
0: certo, la bellezza
2: del luogo, della cultura che si sposa con le bellezze naturali del nostro territorio. Però oggi ci andiamo anche a visitare una bella mostra di De Chirico, queste sono le cose belle. Compro i libri, leggo, vado alle mostre.
0: Quindi ti stai rilassando.
2: Abbiamo pescato sul trabucco, tra
0: sì,
2: una grandine e l'altra.
0: Ho visto.
2: Sempre perché dobbiamo raccontare tutte le nostre tipicità e ovviamente abbiamo scampato il fulmine, però ci siamo beccati, questo fa parte anche ieri tutti quanti, diciamo, lo sai che qua ci sono i conigli liberi?
0: È vero?
2: Proprio nei pressi della punta di San Francesco, e ieri diciamo abbiamo seguito l'istinto dei conigli per renderci conto che ovviamente stava arrivando un cattivo tempo.
0: Ma in realtà anche qui c'è stato, quindi voglio dire, è stato un po', non dico tutta la Puglia, però gran parte, voglio dire, è stata interessata da questo momento molto anche suggestivo, devo dire. Io mi trovavo, mi sono riparata proprio in un negozio. Perché
2: ora ci ha fatto respirare un po',
0: Esatto, brava, lo dicevamo all'inizio della trasmissione. Nel frattempo che ero nel negozio ho speso un po' di soldi, vabbè, questi dettagli.
2: Le cose belle.
0: Esatto.
2: Comunque questo 22 di luglio, che è un numero bellissimo, il giorno della Maddalena, anche oggi Santa Maria Maddalena. Oggi avremo ospiti all'evento Annalisa Corrado con Le ragazze del colibrì, questo libro che presenterà Saverio Tommasi. Questa sera, anche se c'è molto vento, ma dovrebbe essere confermata la location
0: all'esterno,
2: all'aperto del Libro Possibile. Alle 20:45 invece c'è Salvo Noè con Siamo soli, come affrontare la solitudine nell'era della dipendenza da connessione, mentre alle 21:30 raccontare il crimine nell'Italia di oggi, ci sarà Flaminia Bolzano e Massimo Luigi, e si concluderà con il grande Massimo Recalcati. con il libro La tentazione del muro, e ci sarà Francesco Cionfoli a introdurlo. L'avete sicuramente visto anche in televisione, ha diciamo portato i suoi pareri anche in diversi programmi, oltre ad aver scritto bellissimi libri. Insomma. E così si conclude. Diciamo che qua il festival è molto più relax, diciamo, non ci sono le cinque piazze, non ci sono 2000 artisti, diciamo che ti sfiniscono, ma ti riempiono sicuramente tanto di cultura. Qua ti godi anche più singolarmente i singoli autori che vengono, perché c'è un po' più di tempo nella interlocuzione.
0: Ok, tra uno e l'altro, perfetto. Comunque un bel programma, tanti belli ospiti anche a Vieste.
2: Sì, ci sarà Dito nella Piaga l'ultima sera.
0: L'ultima serata,
2: domenica,
0: sì.
2: 26.
0: Dicevo, Tea, tra l'altro ricordiamo ai nostri ascoltatori che anche in merito, insomma, al libro possibile di Vieste, a brevissimo troveranno tutti i contributi sui social di Radio Puglia, Instagram,
2: sì,
0: pagina Facebook.
2: Li trovano già qua, là, quelli sull'area podcast del sito dell'APO, mentre tutte le interviste di ieri sono già online.
0: Online, perfetto. Allora, tu sei perdonata solo perché sei a Vieste, i tuoi festeggiamenti sono solo rinviati perché le feste...
2: Siamo al mio oriente.
0: Esatto, brava. Questo detto proprio in diretta, intanto ci ascoltiamo.
2: Sì, poi Rosangela si ubriaca col succo di frutta, per diciamo la verità.
0: Perché sono astemia, capito, Antonio? Però per il tuo compleanno hanno promesso che bevo, qualcosa la bevo. Promesso.
2: Per fortuna che c'è Anna che mi dà soddisfazione di Antonio.
0: Dicevo, Tea, ci ascoltiamo il contributo che ci ha inviato del sindaco di Vieste,
2: di
0: giusto?
2: Vieste.
0: Perfetto.
2: Sì, sì.
0: Grazie, buon compleanno a
2: tutti gli ascoltatori e a tutti i nostri clienti. Baci.
0: Ciao Tea, auguri. Ciao.
2: Grazie, ciao.
3: 2026 a Vieste, abbiamo il piacere e l'onore di intervistare Giuseppe Nobiletti, benvenuto a casa sua, abbiamo invaso la casa questa sera.
4: Eh sì, stasera è successo un imprevisto, però la casa comunale è la casa di tutti i cittadini, quindi con maggior ragione va bene lo stesso.
3: Questa edizione è nuova per lei, sono diversi anni che accoglie questa manifestazione, che contributo dà poi e lascia quando va via questa edizione ogni anno?
4: Questa è la sesta edizione, devo dire che ogni volta che vanno via lasciano comunque delle serate su temi molto importanti, su temi molto interessanti, serate di riflessione, serate di cultura, serate di approfondimento, quindi lasciano ai nostri ospiti, ma anche a noi che lo seguiamo da questi anni, lasciano degli spunti di riflessione veramente importanti, perché poi spesso, presi dal tram tram quotidiano, non si ha mai tempo per riflettere su temi come quelli che stiamo trattando in questa edizione, tipo la pace. Avere anche una propria opinione non è proprio sbagliato, bisogna riflettere su tanti temi e il libro possibile permette di farlo.
3: Grazie per averci ospitato qui al Comune di Vieste, i prossimi giorni invece ci vediamo a Marina Piccola.
4: Eh sì, speriamo insomma che il tempo torni come era fino a ieri.
3: Per essere una splendida location, grazie ancora al sindaco.
4: Grazie a voi.
5: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.
6: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
7: Gialliamo!
8: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart in Piazza Nicola e Costa, martedì 28 luglio, Antonio De Caro, ore 21. Ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana.
9: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
10: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
9: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
11: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno.
7: Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
11: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
12: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
11: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
12: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
13: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8:30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio. Giallo!

0: È una di quelle canzoni che ti fa pensare all'estate, è vero, al divertimento, alla spensieratezza, alla gioventù, ecco. No, non ci appartengono più, dai.
1: No, io penso ai movimenti.
0: Ai movimenti, infatti vedevo che lì ti muovevi sulla sedia dall'altra parte. Invece la canzone che stiamo per ascoltare dopo, quella di Fabio Rovazzi in questo featuring con Nino D'Angelo e Arisa, mi fa pensare... Si chiama Costiera Amalfitana, ma a me fa pensare alla crociera, Antò.
1: Alla crociera?
0: Sì, non so perché mi fa pensare alla crociera. Tu hai mai fatto una crociera?
1: Assolutamente no.
0: Hai visto? Dobbiamo rimediare, Antonio. Non insieme, Anna, tranquilla. Non me lo porto in crociera.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
3: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
4: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
3: Ah, impossibile.
4: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
3: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.

0: nelle parole. La risposta spesso è a questa domanda: qual è il tuo giorno preferito? Magari proprio quello delle nozze, quello del matrimonio. Un po' quello che sta per succedere a Damiano, David e Dave Cameron, perché il conto alla rovescia per loro è cominciato. Loro convoleranno, esatto, giuste nozze. Sono pronti a dirsi sì. Un passaggio ufficiale, caro Antonio, che lascia pochi dubbi, è avvenuto proprio il 15 di luglio. Sono state affisse nel comune di Roma le pubblicazioni di matrimonio. Quindi questo è l'ultimo, sai come funziona, no? L'ultimo, cioè, adempimento burocratico. Esatto. Sì. Non lo so, la scadenza proprio precisa non la conosco.
1: Sono tre mesi.
0: È stata rivelata, insomma, questa chicca. E secondo le indiscrezioni, caro Antonio, il matrimonio dovrebbe celebrarsi alla fine di settembre e la location sarebbe proprio la Toscana, anche se i diretti interessati, insomma, non hanno dato ancora un'ufficialità né di una data né di una location. È ufficiosa, però insomma, essendoci state per l'appunto le pubblicazioni, allora la mia domanda è questa, Antonio: ma cosa si regala a questi due? Cioè, casomai dovessimo essere invitati io e te, no? Andiamo, facciamo questa ipotesi, e che gli regaliamo, Antonio?
1: Non lo so,
0: non so, canzone. Batteria di pentole. The first time, Damiano David, futuro sposo, chissà che bello. Intanto fateci sapere che gli regaliamo a Damiano se ci arriva la partecipazione. Ma che bella domanda.

0: Lei tanto carina, Anna, mi scrive: regalagli la vostra presenza, sarà felice, visto? Abbiamo avuto l'idea per il matrimonio di Damiano David, perché ci stiamo domandando, io Antonio, se dovesse invitarci. Poi c'è lui invece un po' meno carino che mi scrive: Rosangela, ora si usano i soldi nella busta. Sì, ma io credo che Damiano non abbia bisogno dei nostri
1: L'unica
0: soldi.
1: L'unica cosa che non puoi mettere più...
0: Cosa?
1: Le 500 euro.
0: Perché non le puoi mettere più?
1: Euro,
0: se mi sposo io, Antonio, me ne puoi regalare.
1: È quella intera, hai capito?
0: Ma perché? Perché non esiste più.
1: No,
0: vedi, io manco lo sapevo. Tu è chiaro che lo sai. Io è altrettanto chiaro che non lo so. Comunque, io andrei sulla batteria di pentole, come si usava una volta, oppure ragazzi, il servizio buono dei piatti, perché
1: giusto,
0: se litigano lui e la moglie, insomma, che così si spasciano poi.
1: Io l'ho avuto, lo sai?
0: Hai visto, Antonio? Anche io l'ho avuto e non l'ho mai utilizzato. Chissà però se loro al loro matrimonio balleranno questa, che ormai la ballano tutti. Che dici? La balleranno?
1: Può essere.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da €199 al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.214. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito €18.497. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
5: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19:30, Santa Messa e alle 20:30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Non so se capita anche a te, a me capita quando sta per terminare l'estate ancora presto, perché qui ora se no Radio Puglia ci denunciano, però insomma subentra anche un po' quella sensazione che dici, beh, finalmente, perché si ritorna un po' alla routine, vero Antonio? Alla routine,
1: sì,
0: che ci dà per l'appunto l'inverno, l'inizio della scuola soprattutto, scadenzare le giornate con i ritmi, gli orari, no? Non la vedi così?
1: Sì, no, io ho programmato questa canzone proprio perché...
0: Perché? Dimmi. Ti senti che l'estate sta finendo?
1: No, voglio che l'estate finisca.
0: Oddio,
1: subito.
0: Come
1: fa
0: mai?
1: Fa caldo,
0: lo so, hai ragione, Antò. Fa caldo.
1: Fa caldo.
0: Vabbè, abbiamo l'aria condizionata, dai.

Ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Rinforza la ventilazione moderata a tratti tesa settentrionale sulle regioni di sud-est questo mercoledì. Le temperature massime sono destinate a calare. La nuvolosità innocua di passaggio tra Basilicata e Puglia non darà luogo a conseguenti effetti. La giornata di domani in avvio sarà con tempo asciutto ed assolato, ma entro sera correnti settentrionali permetteranno la formazione di una certa attività, specialmente sulla Puglia, e si tratta della formazione di rovesci anche a sfondo temporalesco. Si attenuerà la ventilazione. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: Questa è Lady Gaga con Runway dal film, no? Il film, l'hai mai visto quello lì, Il diavolo veste Prada?
1: Sì,
0: ora
1: ho visto
0: il 2,
1: l'hai visto? Ma non l'ho visto.
0: Neanche io, Antonio. Intanto, sei il mio primo pensiero che al mattino mi sveglia, l'ultimo desiderio che la notte mi culla. Glielo potete dire a mia moglie Desiree? Fatto. Lo diceva anche lui, Max Pezzali. Eccoti.

0: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. 393-458-1472.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
7: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai 20 GPL. Tua in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Sono la moglie, sono Desiree, grazie Vito, ti amo.
1: Hai visto? Quanto è bello l'amore, ecco, dai! Evviva l'amore, viva in questo caso Desiree Vito, però tu, viva tutti quelli che si amano. Poi questa che abbiamo appena ascoltato di Laura Pausini e Achille Lauro è una di quelle canzoni che che invita all'amore. Ma poi quanto sono belli questi due personaggi, oltre le voci. Guarda, ora sto per dirti una cosa, attenzione. A mio avviso, quando cantano entrambi viene fuori la loro personalità, il loro carattere, vero? Concordi?
2: No, ti devo dire la verità, questa canzone mi piace tantissimo.
1: Sì, non ho mai capito perché ci si innamora proprio il 16 marzo, però vabbè, la canzone è bella, appunto, e basta, come bella anche quella di Jovanotti. Questa invece ci dà una carica, è vero Antonio?
2: Certo.
1: Vedi, stiamo già ballando qui.
2: Sì.
1: Io e quel bel ragazzone che vedo che è arrivato negli studi di Radio Puglia, perché fra poco si occuperà esattamente alle 18 di condurre, aprirà le porte ad
2: il
1: Apollo 18. Esatto, il programma che va dalle 18 alle 20, vi fa compagnia il martedì, mercoledì, giovedì. E poi no, il venerdì c'è la ranking, c'è un'altra cosa, ecco.

0: Nicola Pepe, ti amo! Ah, che messaggio! Sorridi però ogni tanto finché hai i denti. Questo messaggio arriva dalla moglie Carmen. Loro due, i furbacchioni, sono in auto e stanno ascoltando giustamente Radio Puglia. Buon viaggio dovunque voi stiate andando, portateci sempre con voi.
1: E noi chiaramente salutiamo anche tutti coloro che insomma sono sintonizzati, ci stanno portando con loro nelle proprie auto.
0: Nelle proprie auto, al lavoro, oro, a casa, in qualsiasi posto, sempre solo Radio Puglia.

0: Cenere di Lazza conclude il nostro pomeriggio insieme con DJ Bianco e Rosangela. Noi vi ricordiamo che siamo insieme tutti i mercoledì pomeriggio.
1: Esatto. Lunedì no.
0: No, il mercoledì sei con me, caro. Allora, Antonio però rientra qui lunedì, giusto?
1: Sì,
0: DJ Bianco
1: tu
0: è qui.
1: Invece?
0: Io invece sono qui domani mattina con il grande Maurizio, vi aspetto a Spazio Mattina. Intanto lasciamo la linea tra pochissimi minuti, giusto il tempo di una pausa. Basta con i caffè, se non poi stasera non ci raccolgono più per come siamo nervosi. Arriva alle 18 puntuale come un orologio svizzero a condurre Apollo 18 Danny. Rosangela e Antonio vi salutano. Buona serata.
1: Ciao, alla prossima.
0: Ciao ciao, tanti baci.
2: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antiriflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Chicchirichì! La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
9: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Radio Puglia, dipinge la tua estate.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: DNA, Jovanotti e Gabri Ponte, nell'attesa che arrivi Danny con la conduzione di Apollo 18, mi sono impossessata del suo posto. Vabbè, vabbè, ma non vi preoccupate, non vi affliggete. Lui arriva, arriva.
1: Col mio DNA, il tuo DNA, col mio DNA.

0: E ancora buon pomeriggio, questo è Apollo 18 in compagnia di Rosangela. Ho tolto la poltrona a Danny, l'ho legato, dovreste, poi vi posterò una foto.
1: Dobbiamo installarla.
0: 333-1665757 è sempre il numero al quale avete la possibilità di interagire ora ad Apollo 18, dove è qui, ovviamente a Radio Puglia.

0: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
1: Domenica 26 luglio, cena sotto le stelle con live music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a 40 euro. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria. Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private, vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
5: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
6: Radio Puglia.

0: E questo brano si chiama Riccione, ci fa pensare all'estate, questa musica, questi suoni proprio tipici di questi momenti di vacanza da giornalisti. Invece arriva ora su Radio Puglia un pezzo davvero forte, lasciatemelo dire, questi due ragazzi, Caos Waco e Punani, sono stati ospiti sabato mattina qui a Radio Puglia, dove abbiamo avuto modo di presentare il loro brano che sta andando fortissimo anche per questo nome e per il video rappresentativo delle nostre strade, dei nostri paesi, del nostro sud. Nu vnim da bash. Beh, l'ho detto bene, ragazzi? Tutto per voi, qui su Radio Puglia.
1: Ok, nu vnim da bash, do sud, da morcio, do da...

0: E dicevamo che sono state violente e improvvise ieri le raffiche di vento che hanno investito proprio la costa barese. Ci sono state addirittura raffiche di vento fino a 100 km orari, ragazzi. In effetti è stato un attimo, come dicevo prima, per chi ha seguito la diretta di Pomeriggio Nero. Io mi sono riparata proprio in un negozio e nel frattempo ho dovuto spendere un bel po' di soldini, vabbè. Però c'è chi si lamenta anche di questo, nonostante le temperature si siano rinfrescate. Non ce ne va mai bene una, ragazzi.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il

E a proposito di non andarci mai bene, mi scrive lei, Margherita, dice: sì, ok, le raffiche di vento, ma la pioggia dove sta? A Bari se ne scappa, dice. Vedi ragazzi che c'ho ragione io, che non ce ne va mai bene una. E vabbè, dai, arriverà anche la pioggia, abbiate fede. Un saluto per tre bellissime ragazze. Vedi ragazze, vi ho chiamate bellissime senza guardarvi, perché noi donne siamo tutte bellissime a prescindere. Loro si chiamano Serena, Alessandra e Raffaella e sono all'ascolto di Radio Puglia dal PC mentre lavorano. Mandano un saluto a tutti quelli che sono in macchina e che stanno lavorando. Io mi unisco a loro.

Vento d'estate, ragazzi, non c'è niente di più piacevole di quel venticello che soffia d'estate quando ci sono magari 40 gradi, allora è più che, è vero? Ci piace il vento d'estate.

0: E io oggi pomeriggio qui a pomeriggio, anzi no, pardon, ad Apollo 18, mi confondo, vedi, è un altro lo studio.
1: Ti ascoltando ti pensavo, ma che ora è qua?
0: Esatto,
1: via,
0: esatto, no, no, io ti avevo incatenato, legato, tu ti sei slegato, mannaggia tua,
1: sì, però
0: questi uomini.
1: Non mi va di lavorare.
0: Esatto, non li va di lavorare, quindi mi sta sfruttando.
1: No! Stai dando una mano.
0: Ti sto dando una mano.
1: Nel
0: però
1: frattempo sono solo qua, no?
0: Esatto, stiamo insieme. Anche perché noi avremo un evento a breve. Lo vogliamo dire che insieme faremo una cosa il primo di agosto?
1: Certo.
0: È un po' prestino, però faremo a Turi una serata insieme. Rosangela e Danny si occuperanno di un DJ set davvero fenomenale.
1: Sì, quindi sì, sì, sì, lo devo cucire.
0: Lo dobbiamo cucire, esatto. Sì. Lo penseremo insieme.
1: C'è da fare anche il colletto.
0: Ecco, intanto a me piace. Piacerebbe sapere, ragazzi, se vi piace più la conduzione femminile o quella maschile ad Apollo 18. Ti piace come domanda da fare?
1: Via, via, via alle risposte.
0: Esatto, 333-166-5757. Io lo voglio proprio sapere che cosa rispondete. Dai, fateci sapere.

0: sembra per me.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart, in Piazza Nicola e Costa, venerdì 31 luglio, Luca Bianchini, ore 21. Ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana. Lana.

0: questa testa di voti, Danny. Quelli fra noi due, siamo 10 per Rosangela contro 9 per Danny. Dai ragazzi, continuate a votare 333-166-5757 per esprimere la vostra preferenza alla conduzione di Rosangela oppure di Danny.
1: A Rosangela, B Danny. Esatto. Chi vuoi in questo programma?
0: Alla conduzione di Apollo 18.

0: E allora, per il risultato di questa votazione, io vi rimando a domattina, ragazzi, perché l'ho messo fuori uso. L'ho messo fuori uso, ha perso, vabbè, ma no, daremo il risultato definitivo domattina, perché diamo appuntamento fino alle 20 per poter votare, per chi, qual è la conduzione che preferite qui ad Apollo 18 fra Rosangela e Danny. Danny ora è fuori uso, ha un problema a un ginocchio, siccome lui utilizza il ginocchio per parlare, questa sera non può condurre Apollo 18.
1: Per perché tu te ne vai e perché te ne vai?
0: Vado. Ma torno, vi do appuntamento domani mattina alle 9.30 con Spazio Mattina insieme a Maurizio Di Bari. Fai il bravo, Danny, riposa il tuo ginocchio e la tua mente. Baci!
1: Buonasera amiche e amici, sono Denna. Con voi fino alle 20.

0: Radio Puglia è calore, Radio Puglia sei il mio sole.
1: Puglia è espressione di vita di tutte le categorie, lavoratori e non. Ciao Radio Puglia.
2: Radio Puglia.

0: scoteca, la scoteca.
1: Madonna!
2: Lasciati andare.

0: l'estate esplode nella testa e i desideri fanno festa.
1: E tu con me saresti una donna vera,
0: bruciando tutti i compromessi, amore, il buio e fantasia.
1: Potrei strapparti dalla pelle le paure,
0: rischiare tutte le tue voglie e le tue ingenuità,
1: illuminarti nella mente le ombre scure,
0: da uomo a donna, senza ambiguità.

0: dimmi la sincera.
1: Finalmente potrai perdere la testa
0: e poi scoprire con malizia che qualcosa in fondo resta.
1: Potrai spogliarti senza avere alcun rimpianto,
0: mettere a nudo il tuo dolore e ritrovarmi ancora accanto.
1: Eliminare dal tuo cuore i fallimenti
0: e poi scavarne la mente e ritrovare i sentimenti.

0: Maurizio, buongiorno!
1: Vai Rado Puglia!
2: Di tutto gas la musica!

Musi? Radio Apoglia, chi la canta questa canzone? Ti fai sapere?

0: per l'amor di Dio, fai.
1: Radio Puglia.

0: Radio Puglia.
1: Quando è mangio pesce che sta zes e la me che mangi i panini buca o forni i fats. Quando è che mangio pesce dica che vorrei la ceramica che vi aggiorna il piatto a cristiano non da carta. Vengo con ci vengo da carte non mangio ti ne ha parlato di firro cara a me.
0: Radio Puglia, Radio Puglia da Radio Puglia, da Radio Puglia da oltre 40 anni, una di famiglia.

0: girare il tuo disco da ballare su Radio Puglia. Fai girare il tuo disco da ballare su Radio Puglia inviando adesso il titolo al 333-166-5757 via WhatsApp.
1: È il momento del jukebox in radio. Al 333-166-5757 comunica subito il brano e lo ascolterai su Radio Puglia.
2: Hai un'idea musicale? Condividila su Radio Puglia al 333-166-5757.

0: Per la tua richiesta musicale, manda un SMS e indica la tua città al 333-166-5757.
1: 333-166-5757.
2: Radio Busco, scorzetto!
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
6: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
7: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
6: Ah, impossibile.
7: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
8: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
9: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Rinforza la ventilazione moderata a tratti tesa settentrionale sulle regioni di sud-est questo mercoledì. Le temperature massime sono destinate a calare. La nuvolosità innocua di passaggio tra Basilicata e Puglia non darà luogo a conseguenti effetti. La giornata di domani in avvio sarà con tempo asciutto ed assolato, ma entro sera correnti settentrionali permetteranno la formazione di una certa attività, specialmente sulla Puglia, e si tratta della formazione di rovesci anche a sfondo temporalesco. Si attenuerà la ventilazione. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: Vuoi sentire musica per le tue orecchie? Segnala i tuoi gusti al 333-166-5757, numero WhatsApp di Radio Puglia.
1: Per sentire su Radio Puglia la canzone che ti piace tanto, invia ora il titolo al 333-166-5757.

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
3: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
4: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
3: Ah, impossibile.
4: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: A Radio Puglia sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Il caso Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. Al vaglio degli inquirenti, nuovi video girati dai residenti prima e dopo l'intervento degli agenti. Poi il vero e proprio fermo, il morso dell'uomo alla gamba di un poliziotto e l'utilizzo dello spray al peperoncino da parte degli agenti. Un contenimento particolarmente violento, con l'uomo schiacciato a terra e poi morto senza che nessuno neanche degli operatori intervenisse, che ha suscitato le proteste di piazza a Bologna e le accuse alla polizia di metodi violenti. Oggi la difesa delle forze dell'ordine da parte del ministro dell'interno Piantedosi.
3: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità.
2: A distanza di 2 mesi dai fatti, prima vittima a causa dell'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio nel centro di Modena. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta insieme ad altre persone rimaste ferite quel 16 maggio. Con la morte della 55enne si aggrava la posizione del 31enne italiano di seconda generazione Salim El Kudri, che si trova in carcere con l'accusa di strage e lesioni aggravate. Mario Roggero resta in carcere a Bollate, respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, ha scritto il magistrato di sorveglianza di Torino, Elena Massucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. La moglie 72enne ha chiesto la grazia, richiesta sostenuta da tutta la maggioranza di governo, mentre le opposizioni e anche l'Associazione Nazionale dei Magistrati denunciano un clima di intimidazione nei confronti della magistratura. Dagli incendi alle violente grandinate, il maltempo continua a mettere sotto pressione il paese, seppur con scenari molto diversi da nord a sud.
4: Il servizio di Nicola Compagnone.
5: L'Italia divisa in due dal meteo, temporali e grandinate al nord, caldo intenso al centro-sud anche se un po' più attenuato. Oggi infatti sono solamente 6 le città da bollino rosso contro le 18 di ieri. Rimane però l'emergenza incendi nel meridione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone già sgomberate in via precauzionale. Preoccupazione anche per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di giochi d'artificio. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, evacuate alcune stanze, non si registrano fortunatamente feriti. E poi, come dicevamo, c'è un'Italia con condizioni meteo molto diverse. Stamattina una nuova ondata di maltempo ha colpito il ferrarese, con pioggia, grandine e forti raffiche di vento, soprattutto nelle frazioni e nell'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13, dove numerose auto hanno riportato il parabrezza in frantumi. Una 60ina di persone hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per le ferite causate dalla grandinata che ieri sera ha colpito la costa della provincia di Ascoli Piceno.
2: Ed è tutto per oggi, buona serata.
0: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trevi Meteo. Rinforza la ventilazione moderata a tratti tesa settentrionale sulle regioni di sud-est questo mercoledì. Le temperature massime sono destinate a calare. La nuvolosità innocua di passaggio tra Basilicata e Puglia non darà luogo a conseguenti effetti. La giornata di domani in avvio sarà con tempo asciutto ed assolato, ma entro sera correnti settentrionali permetteranno la formazione di una certa attività, specialmente sulla Puglia, e si tratta della formazione di rovesci anche a sfondo temporalesco. Si attenuerà la ventilazione. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: per me.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antiriflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
3: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli, con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19:30, Santa Messa, e alle 20:30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band, e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
4: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
3: Domenica 26 luglio, cena sotto le stelle con live music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a 40 euro. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria. Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi di pubbliche e private, vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Radio Puglia.

amore mio, io e te, per sempre insieme, sia nella brutta che nella cattiva sorte, amore. Amore, io avrò cura di te, ma non come a quella a Franco Battiato, la cura a chiacchiere. No, Angela, mi pagherò. Pagherò i migliori dottori per curare le malattie che ti colpiranno, perché le malattie arrivano. Ragazzi, non dobbiamo nascondercelo, ma saremo in due a curarle, le tue malattie. E guarda, anche saranno loro ad avere la vinta su di te. Tu non dovrai mai temerle. Mai, mai, oh mia bella.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Aperto tutti i giorni.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato.

0: mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Triggiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.

0: Starter Pack.
1: Radio Puglia.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma

battaglie perse. Non ho voglia di un abbraccio, ma tu abbracciami ugualmente. Ho capito che ti piace fare la sveglia quando serve, perché il sesso è come l'aria, ti entra

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

starci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: to see my father on that day. I hope to see my father on that day. When I get near that judgment day, I hope to see my mother on that day.
1: Arrivo fresco, sgommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco.

0: la gonna, sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier, non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

Fazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

Grazie al cielo non mi manchi e sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro, la tua insonnia, il mostro che ti tiene sveglio e

non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro la tua forma, che copre d'oro ciò che hai dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene.

0: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
1: Radio Puglia.

l'ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Radio Puglia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

Eravamo abiti, ero camicia di barberi. Sei il solito cane che abbaia e non morde. Non fai paura, paura della morte. Quanta fatica che faccio quando ti provo a capire. Ora non serve un abbraccio, tu mi vuoi solo colpire. E prova a non cadere, andare in alto e non cascare. Ora non servono le preghiere, parli ma non sei niente uguale. Non mi puoi mentire, yeah.